0: più naturale.
1: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
2: La voce della tua comunità.
1: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.
1: Restate con noi anche d'estate. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Restate con noi anche d'estate sulla tua auto in DAB, cerca Incontri in Blu.
1: Ciao, sono Benedetta Scandale e vi presento il mio nuovo singolo, Sabbia. Un saluto agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Misteri della gioia.
1: Ci presentano la vita umile e nascosta della famiglia di Nazaret con i suoi problemi umani, individuali e sociali.
2: Pensiamo a Gesù che si fa uomo per salvare l'umanità e a Maria piena di grazia che è associata alla salvezza.
0: Primo mistero, l'incarnazione del Figlio di Dio.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Non temere, o Maria, hai trovato grazia presso Dio. Concepirai e darai alla luce un figlio che chiamerai Gesù.
2: Ecco la serva del Signore. Avvenga di me secondo la tua parola.
3: Con Maria dobbiamo essere sempre disponibili alla volontà di Dio e all'amore dei fratelli.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
5: Dai.

0: sociale. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa

0: Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero, la visita di Maria a Santa Elisabetta.
3: In quei giorni Maria si mise in viaggio e si recò con premura alla montagna in una città di Giuda ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta.
4: Con Maria serviamo i fratelli con amore pronto e gioioso.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ora, mentre essi si trovavano lì, giunse per lei il tempo di partorire, ed essa partorì il suo figlio primogenito, e l'avvolse in fasce, e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non vi era posto nell'albergo.
1: Gesù e Maria in questo mistero ci insegnano l'amore, la semplicità, la povertà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: No.

0: Quando furono giunti i giorni della loro purificazione, secondo la legge, lo portarono a Gerusalemme per offrirlo al Signore.
1: Maria e Gesù si sottopongono alle leggi del tempo puntualmente, generosamente.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: E quando egli ebbe 12 anni, finiti i giorni della festa, mentre essi se ne ritornavano a casa, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme e i suoi genitori non se ne accorsero. Lo ritrovarono dopo 3 giorni mentre disputava nel tempio con i dottori.
1: Cristo ci insegna a mettere le cose di Dio al di sopra di tutto.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Previsioni meteorologiche. 18 settembre 2026. Cielo poco o parzialmente nuvoloso al mattino, ma con bassa probabilità di pioggia. Nel pomeriggio tempo nuovamente instabile con nuovi possibili rovesci o temporali sparsi, tempo in miglioramento in serata. Venti deboli variabili con alcuni rinforzi in occasione dei temporali, temperature stazionarie o lieve calo. Affidabilità media.
2: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra

0: Gramsci 62E a Camocia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camocia.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista. Per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: Lunedì, lodi mattutine.

chi non vuol lavorare, neppure mangi. Sentiamo infatti che alcuni fra di voi vivono disordinatamente, senza far nulla e in continua agitazione. A questi tali ordiniamo, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, di mangiare il proprio pane lavorando in pace. Voi, fratelli, non lasciatevi scoraggiare nel fare il bene.

Glorifichiamo Cristo, nostro Signore, pieno di grazia e di Spirito Santo, e con fiducia chiediamo.

0: Concedi a noi di trascorrere questo giorno nella gioia, nella pace e senza peccato.
1: Perché giunti a sera possiamo lodarti con cuore puro e riconoscente.
2: Donaci il tuo spirito, Signore.
0: Risplenda su di noi la luce del tuo amore.
1: E la tua sapienza ispiri i nostri progetti e le nostre opere.
2: Donaci il tuo spirito, Signore.
0: La tua mano ci sostenga nel servizio del bene.
1: E ci custodisca nella tua amicizia.
2: Donaci il tuo spirito, Signore.
0: Proteggi coloro che si affidano alle nostre preghiere.
1: Colmali di ogni benedizione nel corpo e nello spirito.

0: Ispira le nostre azioni, Signore, e accompagnale con il tuo aiuto, perché ogni nostra attività abbia da te il suo inizio e in te il suo compimento. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.
1: Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21.30 su Radio Incontri in Blu.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri in Blu.
2: Non andare via. Radio Incontri in Blu Cortona 88.4 92.8 La musica alla radio.

0: Previsioni meteorologiche. 21 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato nel corso della giornata, con minime fresche e massime piuttosto calde per il periodo intorno ai 30 gradi, venti deboli variabili. Affidabilità alta.
1: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente

0: Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

fire and you sin for me for all this time. And I

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

0: Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Restate con noi, anche d'estate. Contattaci su WhatsApp al numero 333 898 2560.

0: Allora Luciano, usciamo di venerdì 17, così non direi più che siamo scaramantici.
1: Liga, abbiamo già l'idea per il video, è fortissima. Per una vita da mediano ci sei tu che palleggi da solo in mezzo a un campo di calcio vuoto.

0: Oggi non mi scappi, parliamo di promozione televisiva, devi fare almeno due prime serate.
1: E poi, ecco lo slogan per la nostra campagna.

0: più.
1: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
2: La voce di chi vive il territorio.
3: La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Inc-

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Un solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. In Germania ancora un duro colpo al partito del cancelliere Merz dopo il voto del fine settimana. L'ultradestra di Alternative for Deutschland ha vinto nel secondo Land dell'Est, il Mecklenburg-Pomerania anteriore, con il 38,2% dei voti. La CDU per la prima volta non entra nel Parlamento del Land. Bene, la sinistra Linke ha conquistato Berlino. Merz, pur ammettendo il disastro, non molla e dice: mi assumo la responsabilità, vorrei portare avanti il paese. Commissione elettorale centrale russa annuncerà oggi i risultati preliminari delle elezioni per la Duma. Si profila la conferma delle formazioni legate al presidente Putin. Mondo della politica che si interroga dopo l'annuncio della premier Meloni del tetto per gli alunni stranieri nelle scuole italiane e del divieto di indossare il burka in classe. I presidi si dicono preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti. Insegue Vannacci e il populismo in vista delle urne incalzano dall'opposizione. Si è chiusa intanto la kermesse della base del Movimento 5 Stelle. Nova Conte e il no al riarmo sancito dal 91% dei voti. Greggio in calo questa mattina dai massimi della scorsa settimana, mercati che avanzano oggi alimentati da un certo ottimismo in vista del prossimo vertice tra Trump e il leader cinese Xi Jinping, che si terrà giovedì a Washington, incoraggiati anche dalle dichiarazioni del presidente americano che si è detto disponibile a incontrare l'omologo iraniano all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite di questa settimana. Il Papa all'Angelus ieri da Piazza San Pietro, salutando la città di Pescantina, dove si svolge l'evento al monumento dedicato agli ex internati, dice: non bisogna dimenticare ma imparare dalla storia per non ripetere gli errori del passato. Oggi pomeriggio al via i lavori del Consiglio Episcopale Permanente, li aprirà come al solito l'intervento del Cardinale Presidente Matteo Zuppi. Lo sport, la Juventus riparte in campionato, vince 2-0 sull'Atalanta, male sugli spalti, cori e tifosi di spalle della curva bianconera durante il minuto di silenzio per Mazzola, i cui funerali verranno celebrati nel pomeriggio a Milano. Il Milan vince 2-0 sul Lecce. È tutto, torniamo insieme alle 10.

0: In Blu 2000 News.
1: Guerra in Ucraina. Nella notte i russi hanno lanciato un massiccio attacco contro la città di Lozowawa nella regione di Kharkiv e colpite anche infrastrutture legate alla ferrovia. E da Kiev le parole del governatore di Banca Italia Fabio Panetta. I cambiamenti dell'intelligenza artificiale, dice, sono una sfida anche per le banche centrali che dovranno confermare le loro analisi. Per questo, ha proseguito, gli istituti centrali devono muoversi in maniera pragmatica, guardando i dati in un ambiente di cambiamenti rapidi, difficili da valutare. Il nuovo colpo al partito del cancelliere tedesco Merz. Dopo le elezioni del fine settimana, l'ultradestra di Alternative for Deutschland vince nel secondo Land dell'Est con il 38,2% dei voti, ottenendo 32 seggi. La CDU per la prima volta nella sua storia non entra nel parlamentino, successo della sinistra che conquista Berlino. Merz, pur ammettendo quello che ha definito un disastro, afferma: assumo le mie responsabilità, ma vorrei portare avanti il paese. Greggio in calo dai massimi della scorsa settimana, mercati che avanzano leggermente positivi oggi, alimentati da un certo ottimismo in vista del prossimo vertice tra Trump e il leader cinese Xi Jinping che si terrà giovedì a Washington, e anche incoraggiati dalle dichiarazioni sempre del presidente americano che si è detto disponibile a incontrare il presidente iraniano Pezeshkian all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite questa settimana. Blitz anticamorra dei carabinieri, 34 le persone arrestate, ritenute gravemente indiziate di associazione armata di tipo camorristico, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Si aprono oggi i lavori della sessione autunnale del Consiglio Episcopale Permanente. Alle 16 l'introduzione del cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI. Tra i temi all'ordine del giorno, la preparazione dell'incontro del clero italiano con Papa Leone, prevista per sabato 12 dicembre. Lo sport con il calcio: la Juve riparte in campionato e vince 2-0 contro l'Atalanta. Bene in campo, male sugli spalti. Cori e tifosi di spalle, la curva bianconera viola il silenzio per la morte di Mazzola, i cui funerali verranno celebrati nel pomeriggio a Milano. È tutto per questa edizione, torniamo insieme alle 11.
2: Meteorologiche. 21 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato nel corso della giornata, con minime fresche e massime piuttosto calde per il periodo intorno ai 30 gradi, venti deboli variabili. Affidabilità alta.
3: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Disco incontri in blu della settimana.

0: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Tertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

0: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.
2: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare, con i grandi successi estivi di

Arriviamo alla musica italiana più recente con Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore, due generazioni artistiche differenti che si incontrano in un brano costruito sulle loro voci e sulla componente emotiva. Ed è proprio questo il bello dei duetti. Non devono essere una gara, ma un incontro. Angelina rappresenta una delle nuove generazioni della musica italiana, mentre Mengoni ormai è un nome affermato da anni. Metterli insieme significa creare un ponte tra pubblici diversi, perché la musica non cambia, gli artisti cambiano, ma quando la canzone parla di emozioni, alla fine ci troviamo tutti

questa puntata con uno dei brani protagonisti dell'estate 2026, Simon & Jay con Ossessione. E il titolo è perfetto per descrivere quello che succede con i tormentoni estivi. Li ascolti una volta alla radio, poi al supermercato, poi sui social, in macchina, e alla fine li conosci anche se non volevi. Ossessione ha avuto una forte presenza nelle classifiche dell'estate e rappresenta bene il modo in cui oggi nasce una hit. Radio, streaming, social e video lavorano tutti insieme, e quando un tormentone funziona davvero, scappare diventa praticamente impossibile.

0: Luca Fubelli.
1: Questi qua sono litri e litri di sangue, l'ha scelto anche lui. Diventate donatori, date molto del vostro sangue, tanto ritorna, molto, se non tutto, datelo tutto, e ricordatevi che il riso fa buon sangue.
2: E anche questa è andata, ci resta ormai solo una puntata della nostra Summer Edition, la numero 16, quella conclusiva. Poi da ottobre torneremo con la versione invernale di Musica fa buon sangue, con 5 successi italiani e 5 internazionali. Ma per ora godiamoci ancora l'estate. DJ Cibo, ti restituisco la linea, ma preparati perché la prossima sarà davvero l'ultima.

l'onda di oggi, ma i tormentoni restano. Da Andrea Collalto, buona estate da Radio Fa Buon Sangue. La tua radio del buon umore è qui, sei su Radio Fa Buon Sangue.

0: Partiamo sempre in compagnia di Isabella Camarota, presidente di Fidas Basilicata. Durante il percorso, come dicevi prima, avete incontrato amministratori, cittadini e comunità locali. Siete partiti da Calciano con il sindaco, no?
1: Certo, siamo partiti da Calzano con il sindaco e con il Don che ci ha gentilmente poi fatto una bella benedizione, perché noi ovunque passiamo usufruiamo di questa bella, diciamo, abitudine, perché oltre ad essere, insomma, delle persone con delle moto che sembrano chissà, sono anche molto cattolici e quindi tra di loro c'è un rispetto che va oltre quello che è quello comune, quindi è stato bellissimo sentire anche questi parroci tra il rumore, tra il rombo dei motori.
0: Beh, credo che sia importante portare il messaggio del dono direttamente nei territori e nelle piazze.
1: Certo, è proprio questo, vedere la gente incuriosita, sorridere, chiedere, fare le foto, perché poi vogliono fare le foto con questi, diciamo, motociclisti, con tutti quanti noi, perché poi oltre a loro c'è la delegazione nostra diciamo degli organizzatori, che io ho aperto ad esempio la carovana con la macchina insomma di Fidas con i dirigenti, ce n'è un'altra insomma che chiude la carovana, insomma, siamo tutti organizzati in maniera tale da rendere il tutto il più possibile sicuro.
0: Scusa, ma non c'era qualche sosta, qualche birretta o qualche no, vero?
1: Le soste sono quelle che sono più interessanti, perché adesso, ad esempio
0: qua si va avanti senza mangiare bene, no?
1: Peccato che per radio non si riesce a vedere, insomma, che abbiamo fatto trovare, perché insomma c'è stato di tutto di più, con un pranzo finale che noi immagino gentilmente abbiamo offerto a queste persone che hanno trascorso questa bellissima giornata con noi, abbiamo avuto questo ritorno, insomma, tutti contenti e tutti prenotati per l'anno prossimo.
0: No,
1: quindi
0: ci credo,
1: siamo già al lavoro,
0: perché bello la donazione, bello lo sport, bello il territorio, bella la sicurezza, la solidarietà, ma anche bello mangiare, insomma, è vero.
1: Sì, si finisce sempre così.
0: No, ma sì, ma certo.
1: Però non bere, perché essendo sulle due ruote,
0: certo,
1: non si beve,
0: certo,
1: si beve analcolici.
0: Io dicevo, ecco, lanciata.
1: Sì.
0: Vabbè,
1: sì.
0: Comunque il nostro viaggio con in moto attraverso la Basilicata è quasi arrivato al traguardo, insieme alla presidente di Fidas Isabella Camarota, ma prima dell'ultima curva ci ascoltiamo ancora un po' di musica, va bene?
1: Va benissimo.
0: Dai, andiamo con la musica.
2: Chiara Galiazzo.
3: Riso fa buon sangue e diventa donatore. Ciao a tutti.

0: parte della nostra chiacchierata con Isabella Camarota, che gentilmente è qui al telefono con noi su Radio Fa Buon Sangue, presidente della FIDAS di Basilicata. Isabella, hai detto una frase che secondo me poi riassume perfettamente tutta questa bella iniziativa. Donare, quella frase che ho letto, naturalmente, significa esserci, donare significa esserci, prendersi cura degli altri e contribuire al bene della propria comunità. Quanto è importante oggi trasformare questa frase in un comportamento poi concreto, perché è poi lì che arriviamo, eh.
1: Certo, allora devi sapere che questo è stato un periodo particolare per quanto riguarda le donazioni di sangue, come ben sai, in tutta Italia e anche nella nostra regione abbiamo avuto, diciamo, questa sofferenza, anche se i nostri donatori hanno risposto tutti a, diciamo, a questo appello, e noi è arrivata questa manifestazione proprio nel, diciamo, nel clou di questa richiesta, e c'è stato questo ritorno di gente, anche delle forze dell'ordine, che sono venuti, insomma, i giorni successivi a chiedere di poter donare, e questo è il risultato più bello, perché, insomma, venire a donare, compiere un gesto di solidarietà e d'amore, è un gesto che poi ritorna indietro sempre e ritorna in termini di cuore, e quindi, insomma, è stato bellissimo. Certo. Anche un donatore soltanto per noi è una grossa conquista.
0: Ma insomma è così. Ultima domanda e poi ti lascio ripartire senza moto stavolta, però se dovessi convincere un motociclista, perché poi noi di quello stiamo parlando, di 78 motociclisti, ma vogliamo parlare con i motociclisti che ci stanno ascoltando, è semplicemente una persona qualsiasi, ma comunque un motociclista, a diventare donatore, quale sarebbe il tuo messaggio diretto a lui?
1: Allora, io il messaggio che posso dire è: venite a donare. Io naturalmente parlo per la mia regione, parlo per FIDAS. Noi siamo su tutto il territorio lucano, negli ospedali, trovate sul nostro sito tutte le indicazioni, www.fidasbasilicata.it. E che dire, ripeto, il gesto che farete vi ritornerà indietro, vi ritorna proprio in termini di cuore, perché il bene che fai fa bene anche a te.
0: Cerchiamo di trovare questo motociclista, invece di essere 78 la prossima volta, quindi il prossimo anno
1: 80.
0: Magari ci invitate anche noi, che siamo lì all'arrivo, che li aspettiamo con la
1: radio. Sicuramente saremo ben felici.
0: Lì all'arrivo con Radio Fa Buon Sangue. Intanto sì. Isabella Camarota, grazie per essere stata con noi, complimenti a FIDAS Basilicata e a tutti i partecipanti di Metti in Moto il Dono.
1: Grazie a tutti e vi aspettiamo. Siamo numerosi a donare.
0: 2027, no? 2027.
1: Vi avviserò in tempo.
0: Certo, magari ne parliamo prima. Comunque, 78 persone, 130 chilometri, è un messaggio che è arrivato molto più lontano del traguardo.
1: Sì, e che poi 78 erano in moto, ma tutto il resto, insomma, certo, siamo arrivati a oltre 100, quindi certo. È stata una bellissima giornata che ci ha dato tanta gioia, tanto lavoro, perché è stato stancante, ma veramente tanta gioia e tanta soddisfazione.
0: Noi vi ringraziamo, da Radio Fa Buon Sangue Summer Edition è tutto, caschi allacciati, mi raccomando, cuore acceso, salutiamo veramente FIDAS Basilicata, la sua presidente Isabella Camarota, e soprattutto buona donazione a tutti. Musica!
1: Mettete in moto, sì.
0: Dimmi,
1: mettete in moto il dono, mettete qualcuno sulla moto e portatelo a donare, se può servire.
0: Ciao, grazie. Musica!
2: Ciao, amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Isabella Camarota, presidente della FIDAS Basilicata. Donare sangue è un bene per te, è un bene per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: In Blu 2000 News.
1: Ammette il disastro ma afferma vado avanti il cancelliere tedesco Merz dopo l'esito del voto nel Land di Mecklenburg-Pomeriana e nella città-stato di Berlino, che hanno visto ancora una volta cadere la CDU a scapito dei partiti di estrema destra e sinistra. Alternativa for Deutschland vince nel secondo Land dell'Est con il 38,2% dei voti, il successo della sinistra della Linke invece a Berlino. La Commissione elettorale centrale russa annuncerà oggi i risultati preliminari delle elezioni per la Duma. Si profila la conferma delle formazioni legate al presidente Putin. Da Kiev le parole del governatore di Banca Italia Panetta: frammentazione geopolitica e intelligenza artificiale sono le vere sfide per le banche centrali. I nuovi scenari globali della geopolitica mettono alla prova la credibilità e la resilienza delle istituzioni. In particolare, ha spiegato, il boom dell'intelligenza artificiale ridisegna l'economia e impone pragmatismo sui tassi di interesse. Due operazioni dei carabinieri contro lo spaccio di droga a Roma, nel quartiere Quarticciolo, arrestate 24 persone, sequestrate 1000 dosi di droga tra crack, cocaina e hashish. Blitz antidroga anche nel Napoletano, 34 gli arrestati legati al clan Angelino operante a Caivano e Casoria. Greggio in calo dai massimi della scorsa settimana, mercati che avanzano oggi alimentati da un certo ottimismo vista la possibilità dell'incontro giovedì tra Trump e il leader cinese Xi Jinping. Il Papa Langerus da Piazza San Pietro ieri ha salutato la città di Pescantina, dove si svolge un evento al monumento dedicato agli ex internati. Non bisogna dimenticare, ma imparare dalla storia per non ripetere gli errori del passato. Le parole del pontefice. Si aprono oggi i lavori della sessione autunnale del Consiglio Episcopale Permanente alle 16, l'introduzione del Cardinal Zuppi, presidente della CEI. Tra i temi all'ordine del giorno, la preparazione dell'incontro del clero italiano con Papa Leone, previsto per sabato 12 dicembre. Ed è tutto per questa edizione, torniamo insieme a mezzogiorno.
2: Previsioni meteorologiche. 21 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato nel corso della giornata, con minime fresche e massime piuttosto calde per il periodo intorno ai 30 gradi, venti deboli variabili. Affidabilità alta.
3: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Bresci.
4: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
5: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
6: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: cosa. Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Non andare via.
4: Radio Incontri in Blu Cortona 88.4 92.8. La musica alla radio.

0: Da domani 81esima edizione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dove approderanno i grandi temi delle crisi internazionali, quella del Golfo in primis, con Trump che si dice pronto a parlare con il presidente iraniano Pezeshkian, e anche quella ucraina con il faccia a faccia previsto con Zelensky in questi giorni. Negli Stati Uniti anche la visita del presidente Xi Jinping, che giovedì vedrà l'omologo statunitense. Ammette il disastro, ma afferma: vado avanti, il cancelliere tedesco Merz, dopo l'esito del voto nel Mecklenburgo e a Berlino, che hanno visto ancora una volta cadere il suo partito, la CDU, a scapito dei partiti di estrema destra e di estrema sinistra. Alternativa for Deutschland vince nel secondo land dell'Ovest, successo della sinistra della Linke che conquista la città-stato di Berlino. Da Kiev le parole del governatore di Banca Italia Panetta: frammentazione geopolitica e intelligenza artificiale sono le vere sfide per le banche centrali. In particolare l'intelligenza artificiale è destinata a trasformare produttività e crescita modificando il mercato del lavoro. Il mondo della politica si interroga dopo l'annuncio della Premier Meloni del tetto per gli alunni stranieri e del divieto di indossare il burqa in classe. I presidi si dicono preoccupati, norme inapplicabili, dicono, non possiamo cacciare gli studenti. Due operazioni dei carabinieri contro lo spaccio di droga. A Roma, nel quartiere Quarticciolo, arrestate 24 persone, sequestrate circa 1000 dosi di stupefacenti tra crack, cocaina e hashish. Blitz antidroga anche nel napoletano, 34 gli arrestati legati al clan Angelino operante a Caivano e Casoria. È risultato al di sotto del limite cut-off alle sostanze stupefacenti il test effettuato all'ospedale Niguardia di Milano su Daniel Maltini, il calciatore del Cagliari della Nazionale, che lo scorso fine settimana a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste ferite lievemente 5 persone. La polizia locale gli aveva ritirato la patente perché risultato positivo all'etilometro. Ed è tutto per questa edizione Flash. Torniamo insieme con il radiogiornale delle 13.
1: Previsioni meteorologiche. 21 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato nel corso della giornata, con minime fresche e massime piuttosto calde per il periodo intorno ai 30 gradi, venti deboli variabili. Affidabilità alta.
2: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
4: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, Carla Rossi è al microfono per la nostra Fontana del Villaggio. I nostri tempi così difficili e così pieni di violenza si stanno comunque popolando anche di profeti. Uno di questi è il vescovo Mimmo Battaglia, che sta portando avanti delle sollecitazioni in linea con le parole di Papa Leone sul disarmo e sulla pace. Ascoltiamo. Sorelle e fratelli, quest'anno vorrei chiedere a San Gennaro una grazia, ma non per oggi, per l'anno prossimo. È una grazia strana, lo so, forse perfino troppo grande, ma i santi servono anche a questo, a ricordarci che ci sono preghiere che sarebbe vigliacco non avere il coraggio di pronunciare. Gennaro, se il tuo sangue deve sciogliersi, si sciolga ancora, ma fammi questa grazia. Quando torneremo qui, il prossimo anno, fa che l'unico sangue di cui dovremo parlare sia il tuo, l'unico sangue versato, l'unico sangue che avremo atteso di vedere scorrere, il tuo, nessun altro. Perché non voglio più venire qui, davanti alla tua ampolla, e dover dire che il tuo sangue assomiglia a quello dei bambini uccisi. Non voglio più dover dire che il tuo sangue si mescola idealmente a quello delle vittime innocenti. Non voglio più nominare la Palestina, non voglio più nominare l'Ucraina, non voglio più aggiungere il nome dell'ennesima terra ferita, dell'ennesima città distrutta, dell'ennesima madre che si stringe un corpo troppo piccolo tra le braccia. Non perché voglia dimenticarli, ma perché voglio che non ce ne siano più, che non ce ne sia più bisogno. Sono stanco di un'umanità che prima produce vittime, poi costruisce monumenti per piangerle. Sono stanco delle nostre commemorazioni perfette, delle nostre paci impossibili. Sono stanco di vedere l'uomo diventare bravissimo a contare i morti e terribilmente incapace di smettere di farli. Davanti a te, Gennaro, oggi non voglio abituarmi, perché forse il male più grande non è nemmeno la guerra. Il male più grande è abituarsi alla guerra e svegliarsi la mattina, accendere un telefono, vedere una città bruciare e continuare a far colazione. Ascoltare il numero dei morti,

Vorrei che quando torneremo in questa cattedrale per celebrare ancora una volta la festa di San Gennaro, non ci sia altro sangue da aggiungere al sangue che oggi veneriamo. Fa che nessuna madre abbia dovuto riconoscere suo figlio da una scarpa, da una fotografia. Fa che i bambini della Palestina possano tornare semplicemente bambini. Fa che possano imparare il suono della notte senza dover distinguere un tuono da un missile. Fa che la terra, la nostra terra, sia dotata di una parola, ogni terra, della parola domani, che significhi qualcosa, che torni a significare qualcosa, fa che i potenti abbiano finalmente avuto il coraggio di essere più grandi delle loro armi, fa che chi vive la guerra abbia scoperto la vergogna. Perché forse il male più grande non è soltanto la guerra, è abituarsi alla guerra, è svegliarsi la mattina e pensare che sia normale sapere di altri morti, di altre bombe, di altri bambini sotto le macerie.

Ogni persona che muore in una guerra non è soltanto un numero, ha una casa, un nome, un profumo, una famiglia. E poi c'è la nostra città, fa che chi vive di camorra abbia scoperto che esiste una vita diversa. Perché anche la camorra è una guerra, quando si spara per il controllo di un territorio, quando un quartiere viene conquistato dalla paura, quando ai ragazzi viene tolta la libertà, quando la violenza diventa uno strumento di potere. Se un ragazzo non torna a casa, abbiamo perso una battaglia. Ogni volta che qualcuno compra in silenzio un altro pezzo di quartiere, abbiamo perso una battaglia. Non c'è nulla di religioso nella camorra, nulla. Non serve accendere 100 candele, non serve portare la Madonna sulle spalle, non serve portare i santi sulle spalle se poi si spegne la vita del proprio fratello. Non serve nemmeno pronunciare il nome di Dio pensando di lavarsi la coscienza.

E allora, Gennaro, anche qui facci la grazia, liberaci. Ma non soltanto dai camorristi, sarebbe troppo comodo. Liberaci dalla mentalità camorristica, dal favore chiesto invece del diritto, dalla raccomandazione invece del merito, dal silenzio quando dovremmo parlare, dalla convenienza quando dovremmo scegliere, dall'idea che essere furbi sia meglio che essere giusti, dal pensare non mi riguarda, perché è precisamente con milioni di non mi riguarda che il male costruisce i suoi regni. Allora, Gennaro, permettimi di consegnarti anche un desiderio che vorrei trasformare in una promessa. Vorrei che il prossimo anno, quando torneremo qui a celebrare ancora una volta la tua festa, potessimo venire davanti a te non soltanto per chiederti qualcosa, ma ringraziarti per qualcosa che sarà accaduto nella nostra città, perché abbiamo imparato a non accorgerci dei nostri ragazzi solo quando la tragedia esplode. Quando un ragazzo muore,

Quando una periferia diventa luogo di una ferita che avremmo dovuto vedere prima. Grazie perché abbiamo imparato a prenderci cura prima che una difficoltà diventi abbandono, prima che una fragilità diventi rabbia, prima che la solitudine diventi violenza, prima che un ragazzo smetta di credere di avere un posto nel mondo. Vorrei ringraziarti perché avremmo avuto coraggio di mettere davvero i più piccoli al centro, perché chi ha paura abbia trovato qualcuno disposto a vivere accanto a lui e a camminare con lui, perché nessun bambino debba imparare troppo presto il significato della guerra. Quando torneremo davanti alla tua ampolla, Gennaro, il prossimo anno, fa che possiamo raccontare un'altra storia, un'altra storia, una storia di amore, una storia, che veramente è un miracolo. Fa, o Gennaro, che il prossimo anno possiamo venire qui a ringraziarti. Questo sarebbe veramente il miracolo che attendiamo da te. Lucio Dalla, la sera dei miracoli.

Una sera di miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera che i cani parlano tra di loro della luna che sta per cadere.

Termina anche oggi la nostra fontana del villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, se volete seguirci tutti i giorni, sulle nostre frequenze trovate la fontana del villaggio alle 12:06 e 18:15, dal lunedì al venerdì, dopo i notiziari. Però potete seguirci anche sul DAB, dalla vostra auto, alla lettera I come incontri. I nostri podcast li trovate su radioincontri.org e abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

0: Buongiorno e buon inizio di settimana. Queste le notizie del GR Valdichiana di oggi lunedì 21 di settembre. In redazione Giorgio Fanelli. Il sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, il vice sindaco Davis Milighetti, anche l'assessore Massimiliano Lachi e altri partecipanti della giunta si sono recati in sopralluogo alla piscina comunale per rendersi conto della criticità dell'impianto che è stato ed è rimasto chiuso in questa estate. Prende quindi il via il percorso per la riqualificazione dell'impianto e venerdì 25 settembre alle ore 12 una seduta speciale del Consiglio Comunale interamente dedicata al progetto. Muove un passo decisivo l'iter per la riqualificazione e il rilancio del complesso natatorio comunale in località Fonte Secca. Venerdì mattina una nutrita delegazione dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco, come dicevo prima, Mario Agnelli, e affiancata dai tecnici dell'Ufficio Patrimonio e Lavori Pubblici ha illustrato nel corso di una conferenza stampa all'interno dell'impianto lo stato d'arte del progetto. Il sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli.
1: Noi siamo con una folta rappresentanza dell'amministrazione comunale, della giunta, perché rendersi conto e far rendere conto chi ci segue dello stato della piscina comunale con i suoi problemi aiuta a capire il percorso che vogliamo fare. Noi abbiamo avuto questo impianto che risale agli anni 80 con una funzionalità anche superiore a quelle che potevano essere le caratteristiche della nostra città, del nostro comune, un concetto di piscina comunale olimpionica, perché questa era la sua originaria utilizzazione. Noi pensiamo oggi che dobbiamo farci da una parte e rivedere l'intero progetto. D'altra parte, i 2800 metri cubi di acqua che contiene questa attuale vasca hanno messo a dura prova tutti gli impianti che ci sono nel sottosuolo che avete visitato di filtraggio, e quindi a partire da tutta la parte impiantistica fino alla parte degli spogliatoi che sono sotto delle gradinate che insomma non sono state così utilizzate per assistere alle stagioni estive, ma servivano casomai per assistere alle gare, necessitano di una radicale trasformazione. Ne parleremo diffusamente in un consiglio speciale che è stato convocato per venerdì prossimo 25 di settembre e attraverso il lavoro che i nostri tecnici dell'ufficio comunale stanno portando avanti, lavoreremo per stralci funzionali che poi verranno adeguatamente spiegati.
0: Davis Milighetti, vice sindaco di Castiglion Fiorentino.
2: Ma la piscina sicuramente avrà una funzione completamente diversa, l'attuale vasca verrà divisa in due parti, una parte che consentirà ancora l'attività natatoria così come era prevista, con quattro corsie di 50 metri con un'altezza tra 1,40 m e 2 metri, e un'altra parte con ingresso a spiaggia, quindi ingresso con acqua a zero, per poi degradare sempre più per arrivare fino a 1,60 m. Quindi un'area più ludica, mentre un'area, metà della piscina, verrà utilizzata per sempre le funzioni natatorie. Dal punto di vista tecnico poi l'illustrazione avverrà nel prossimo consiglio comunale insieme alla variazione di bilancio, che consentirà poi di accedere al credito per lo sport e quindi al finanziamento che farà partire il primo stralcio funzionale. Da un punto di vista tecnico la volontà era quella di rendere maggiormente fruibile la vasca, poi i dettagli saranno oggetto di apposita discussione. Per quanto riguarda gli spogliatoi invece sarà un secondo stralcio che contiamo di far partire nel 2027 attraverso delle forme di finanziamento, spogliatoi che dovranno avere una completa rivisitazione, quindi con demolizione e ricostruzione, e cercheremo di accedere a quelle che sono delle forme di finanziamento che sono in essere attualmente attraverso il GSE. Per quanto riguarda le tempistiche, fondamentalmente ci sono degli iter che dovranno essere rispettati, il primo è quello del Consiglio Comunale, successivamente la domanda di mutuo che dovremmo richiedere agli organi competenti, e a quel punto, una volta richiesta la domanda, nel momento in cui sarà l'accettazione, gli uffici dovranno predisporre gli atti per andare a gara. Ci auguriamo che questa definizione degli atti possa avvenire all'inizio del 2027. Ma per quanto riguarda le cifre, la vasca è stata già quantificata e sarà oggetto proprio di voto, e si parla di 1.650.000 euro. Per quanto riguarda l'intero, diciamo, opera prevista in 3/4 stralci funzionali, si supererà i 4 milioni di euro.
0: Torniamo a parlare di rifiuti, perché cresce in Val di Chiana la protesta sul sistema di gestione. Nel mirino l'aumento dei costi, la Tari e la qualità del servizio e il ruolo dei comuni, che chiedono maggiore capacità di incidere sulle decisioni. A Monte Salsavino il sindaco Gianni Bennati parla di un sistema ormai diventato insostenibile per le amministrazioni locali. I comuni non possono più sostenere i continui aumenti di costi che vanno ben oltre a quanto richiesto in tariffa dai cittadini, poiché sono anche costretti ad accumulare debiti verso Sei Toscana, che in ogni caso dovranno essere corrisposti negli anni futuri, facendo diventare sistematico l'aumento delle tariffe. Bennati mette in discussione anche il rapporto fra crescita dei costi e la qualità del servizio. La cosa grave è che il sistema non prevede un punto di assestamento a fronte di un servizio sicuramente non migliorato nel corso degli anni. I comuni non hanno neppure forme concrete di controllo del piano economico-finanziario, e sottolinea come la protesta stia coinvolgendo amministrazioni di diverso colore politico, con numerosi comuni della Val di Chiana che non hanno approvato il PEF, voto contrario al piano economico-finanziario anche da parte del comune di Marciano della Chiana. La vice sindaca e assessore al bilancio Monica Cardini punta soprattutto il peso che ricade sugli enti locali. I bilanci comunali stanno già facendo da cuscinetto al sistema e devono smettere di esserlo. Non possiamo essere chiamati a ricoprire, a riscuotere, a tamponare, avendo poi margini così ridotti sulle scelte e sui costi complessivi del servizio. Un divario che Cardini evidenzia anche attraverso i numeri. A Marciano un piano economico e finanziario complessivo di circa 800.000 euro, appena 13.000 euro sono i costi direttamente determinati dal comune. Eppure è al comune che il cittadino inevitabilmente si rivolge quando riceve la bolletta, quando il servizio presenta delle criticità o quando costa sul territorio e non funziona. Contrario al PEF, anche il comune di Fogliano della Chiana. Il sindaco Jacopo Franci ritiene che gli aumenti richiesti non siano accompagnati da un adeguato miglioramento del servizio e chiede che i comuni tornino ad avere il ruolo effettivo nelle scelte. Critico anche il sindaco di Castelfiorentino Marianielli, che richiama l'attenzione sull'aumento della Tari. Il costo medio pro capite è passato da 120,99 euro nel 2015 al 222 nel 2026. Agnelli si dice pronto a valutare ogni soluzione per contenere i costi, compresa una revisione delle attuali modalità di raccolta differenziata. Lo sport come palestra di inclusione, rispetto e lotta ad ogni forma di violenza. È questo il messaggio che animerà la quarta edizione dell'Harmony Award Stop Violence, in programma a Monte San Savino venerdì 25 settembre. Uno degli elementi distintivi dell'iniziativa è il coinvolgimento diretto della comunità e del tessuto associativo sportivo locale. Prima della cerimonia serale, infatti dalle 16 alle 19, il centro storico di Monte San Savino si trasformerà in un grande spazio aperto dedicato allo sport, con Play Together, Alleniamoci contro la violenza, associazioni sportive, famiglie, bambini e bambini, giovani e meno giovani saranno così protagonisti di un pomeriggio in cui discipline e attività differenti diventeranno strumenti per promuovere rispetto, collaborazione, inclusione e rifiuto della violenza. Un coinvolgimento dal basso che rappresenta una delle caratteristiche centrali dell'Harmony Award, affiancando alle testimonianze dei grandi campioni la partecipazione concreta del territorio. Il grande villaggio sportivo trasformerà il centro storico in un'area di discipline, incontri e dimostrazioni, portando in piazza pallavolo, calcio, basket, tachevù, arti marziali, danza, ballo, fitness, doggeball, fino agli scacchi. Un'iniziativa pensata per i giovani e con i giovani, per ribadire che lo sport in tutte le sue forme è linguaggio universale di partecipazione e crescita comune. A fine pomeriggio tutti i partecipanti al Play Together poseranno per uno scatto fotografico davanti ad uno striscione riportante lo slogan Monte San Savino contro la violenza. La foto sarà pubblicata sui canali social per sottolineare quanto l'amministrazione savinese sia sensibile al contrasto ad ogni forma di violenza e voglia di farlo con il linguaggio dello sport, di tutto lo sport, sano, bello e divertente. La giornata proseguirà dalle ore 21 al Teatro Verdi con la cerimonia dell'Harmony Award Stop Violence 2026, condotta da Massimo Boccucci e Mairi Sharon Carraturo. Tra i premiati ci saranno Alessandra Campedelli, Massimo Bonini, Massimo Colaci, Giacomo Perini, Simona Rolandi, Irene Vecchi e Giovanni Galli. Anche per oggi è tutto per il GR, vi aspetto con la pagina sportiva.
3: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Benvenuti all'ascolto della pagina sportiva del lunedì, pagina in cui facciamo il riepilogo dei risultati e piccole analisi degli stessi. Partiamo subito con la quinta giornata del campionato di Serie B, giocata venerdì, Juve Stabia Cesena 1-1. Sabato, Carrarese 0, Benevento 1, Cremonese e Virtus Entella 0-0, Palermo 2, Padova 1, Sampdoria 2, Catanzaro 1, Ascoli 3, Avellino 1. Nella giornata di ieri Arezzo 1, Sud Tirol 4, Hellas Verona 2, Vicenza 1, Mantova Pisa 2-2, Modena 2, Empoli 1. Questa è la nuova classifica: Palermo punti 13, Sud Tirol e Mantova 11, Modena, Ascoli 10, Hellas Verona, Avellino, Cesena, Benevento, Pisa, Padova 7, 6 Empoli, Arezzo, 5 Virtus Entella, Cremonese e la Nerossi Vicenza, 4 la Sampdoria, 3 la Juve Stabia, 3 il Catanzaro, 1 punto la Carrarese. Per la verità la Juve Stabia è la squadra che è stata penalizzata di 2 punti in classifica. Probabilmente nella giornata i risultati che fanno più rumore sono la vittoria del Sud di Tirol ad Arezzo per 4-1, ma anche quella di sabato dell'Ascoli che regola l'Avellino per 3-1. Avellino, che aveva terminato i primi 45 minuti in vantaggio e che nel secondo tempo ha subito 3 gol. Ma partiamo comunque da chi è in cima alla classifica, e mi riferisco al Palermo. Palermo che batte il Padova per 2-1 e la soddisfazione del suo allenatore Inzaghi.
4: Mister, qual è il peso specifico di questa vittoria?
5: Ma penso sia importante, diamo continuità ai nostri risultati, alla nostra striscia in casa che è qualcosa di eccezionale, e niente, sapeva che era una partita dura, non siamo partiti come al solito, però poi la squadra è stata brava a riprenderla e andarla a vincere. Penso sia una grande prova di forza, anche meritata alla fine, e di questo sono molto contento.
4: 13 punti nelle prime 5 di B, il Palermo non aveva mai iniziato così bene in Serie B.
5: Beh, questo ci fa piacere. Sono stato abituato che insomma, i record, quando si raggiungono, sono qualcosa di speciale. Se non l'aveva mai fatto nessuno nella storia del Palermo, siamo contenti di averlo fatto, ma non dobbiamo accontentarci, dobbiamo andare avanti, dobbiamo dare continuità ai nostri risultati, dobbiamo migliorare. Però insomma la strada penso sia quella giusta.
4: Protagonista Vavassori, ma sono tanti i ragazzi che hanno dato il proprio contributo oggi.
5: Sì, Vavassori mi fa piacere, perché è un ragazzo, l'avevo già detto, avevo detto che mi piace molto il suo modo di porsi, il suo modo di voler imparare ogni giorno, la sua umiltà. E deve mantenerla anche dopo i gol, deve lavorare ancora di più, perché penso possa migliorare ancora tanto. Poi oggi mi piacerebbe anche insomma ricordare i subentrati come sempre, perché al di là di Esteves, Gabrielloni e comunque Cassandro entrano sempre bene, ma oggi sono molto felice per Gomis e Magnani, perché sono giocatori importanti, hanno aspettato il loro turno, si sono allenati bene e oggi sono contento si siano fatti trovare pronti.
4: Come si sfrutta adesso una sosta così lunga?
5: Beh, adesso ha un po' bisogno, avevamo tirato tanto, avevamo fatto tante partite, la Coppa Italia, e abbiamo qualche giocatore da recuperare dopo la sosta, insomma ci sarà fuori solo Strefezza, e avere più soluzioni per me è molto importante.
4: Mattia, che valore ha questa vittoria ottenuta in questo modo?
6: Ma sicuramente è una vittoria che vale tanto, appunto anche vincere la rimonta è stato, ci dà una spinta in più insomma per arrivare alla sosta tranquilli, carichi, e dopo qualche giorno di vacanza ripartire a lavorare insomma alla grande, come abbiamo sempre fatto da quando è iniziato il ritiro, per cui è una vittoria che vale tantissimo per noi. Manteniamo la testa della classifica durante la sosta, quindi bene così, e continuiamo per la nostra strada.
4: 13 punti nelle prime 5 giornate di Serie B, il Palermo non aveva mai iniziato così bene in Serie B.
6: Ma sicuramente anche questo è un argomento che abbiamo abbiamo toccato in settimana col mister per motivarci ancora di più. Ci tenevamo insomma entrare in, anche se diciamo in piccolo, nella storia del Palermo, ecco, perché comunque fare i record fa sempre piacere, essere protagonisti di record ancora di più, per cui diciamo che è solo diciamo un incentivo per continuare su questa strada. Stiamo facendo secondo me molto bene, quindi dobbiamo continuare a lavorare con la testa giusta, con grande umiltà come stiamo facendo, e i risultati arriveranno, ecco.
4: Ci racconti un po' come hai vissuto queste settimane da un punto di vista personale?
6: Ma dal punto di vista personale sinceramente sono state delle belle settimane, perché comunque ritrovarsi protagonisti in un ambiente come Palermo è sempre qualcosa, specialmente per un portiere giovane come me, che fa sempre piacere. Ma l'ho gestita benissimo anche dal punto di vista mentale, ho spinto al massimo l'allenamento, mi sono allenato bene, e quando tu ti alleni bene, fai le cose fatte bene, dopo il campo è solo una conseguenza insomma della settimana, per cui sono arrivato durante la partita pronto, preparato, e sapevo insomma che avrei fatto delle buone prestazioni, ecco.
4: Quali sono state le tue sensazioni e emozioni nel ritrovare il Padova oggi?
6: Ritrovare il Padova insomma è stata una bella emozione, perché sono cresciuto a Padova, ho fatto tutto sotto le giovanili a Padova, vivo vicino a Padova, quindi insomma ecco, sicuramente giocare contro tanti amici è stato particolare, ma è stato bello, dai, è stata una bella sensazione. Vincere così è stato ancora più bello, dai, anche per come è finita la mia avventura a Padova, è stata anche una piccola rivincita personale che mi sono preso, quindi sono molto contento.
4: Per chiudere ti chiedo quanto è stato importante chiudere bene prima di una sosta così lunga.
6: No, sicuramente è fondamentale, perché 3 settimane di pausa penso nel calcio non ci siano mai state negli ultimi anni, quindi arrivare a queste 3 settimane con quasi 5-6 giorni liberi, poterle passare in tranquillità con le nostre famiglie, con i nostri amici, con le nostre fidanzate, insomma è qualcosa che secondo me ci aiuterà a arrivare alla ripresa ancora più carichi e motivati per il proseguo del campionato, ecco.
0: Dopo Inzaghi la voce di Fortin, e adesso esaminiamo la sconfitta dell'Arezzo di fronte a 8.000 spettatori, quella interna contro il Sud Tirol. Che la squadra altoatesina fosse una squadra tosta, quadrata, lo dimostrava la classifica, però insomma subire 4 gol in 45 minuti diventa una cosa pesante. Il riferimento è quello di aver visto due squadre che appartengono a categorie diverse, e soprattutto ci interroghiamo come diventino determinanti gli assenti. Abbiamo l'intervista di Mister Bucchi, ma ve la faremo sentire domani. Adesso continuiamo con il riepilogo dei risultati. I risultati della 6ª giornata del campionato di Serie C, girone B, giocata sabato: Forlì Torres 1-1, ieri Atalanta Under 23 0 Ravenna 2, Reggiana 1 Latina 0, Vado 0 Pescara 1, Campobasso Pineto 2-2, Grosseto 2 Perugia 0, Gubbio 0 Ostia Mare 2. Per completare questa 6ª giornata mancano gli incontri di questa sera alle 20:30 fra Guidonia Montecelio Livorno, Pianese San Benedettese e Spezia Vispesaro. Saltiamo volutamente la classifica perché è troppo parziale quando mancano 3 incontri per concludere la giornata. 4ª giornata del girone di andata in Serie D, girone E: Giviborgo Mezzolara 1-1, Grassina 2, Scandicci 3, Nova Terrana 3, Tau Calcio Altopascio 0, Progresso 0, Serravezza Pozzi Calcio 3, San Donato Tavarnelle 0, Folonica Cavorrano 2, Sasso Marconi 0, Prato 1, Siena 3, Aquila Montevarchi 0, Terranova Traiana 5, Flaminia Civitella Castellana 1, Rondinella Lucchese 0-0. La classifica: Follonica, Cavorrano e Prato 10 punti, Serravezza, Terranova Traiana, Siena, Scandicci, Lucchese, San Donato Tavarnelli e Flaminia Civita Castellana 7 punti, Tau Calcio 6, Mezzolara 5, Nova Ternana, Aquila, Montevarchi, Sasso Marconi 4, Progresso 3, Rondinella Marzocco 2 punti, Grassina e Giviborgo 1 punto. Campionato di eccellenza, girone B, seconda di andata. Sono 17 i gol messi a segno, 3 le vittorie esterne, quello dell'Antella sul campo della Rufina per 3-0, quella della Sestese a San Sepolcro nei confronti della Baldaccio Bruni 2-0 e quella della Castiglionese allo stadio Bertoni dell'Acqua Calda di Siena, dove ha battuto lo Sport Clebiasta per 2-1. Gli altri risultati: Barberino Tavarnelle Coligiana 1-1, Figline Signa 0-0, Lastigiana Valentino Mazzola Siena 1-1, Poggibonsi San Giovannese 1-1, Sansovino batte Montespertoli 2-1 sul Ceccuzzi di Acquaviva. La classifica: San Giovannese, Antella, Sestese, Coligiana, Castiglionese 4 punti, 3 per la Bardaccio, il Montespertoli, lo Sport Club Asta, la Sansovino, 2 per l'Astregiana, Figline, Poggibonsi, 1 per Valentino Mazzola, Signa e Barberino Tavarnelle, Audax Rufina 0. In promozione girone C, seconda giornata del girone di andata, si sono segnati 14 gol, 3 le vittorie esterne, quella del Galluzzo 2-0 sul campo dell'Incisa, quella del Casentino Academy 1-0 a Pontassieve e il Montagnano che passa al Ferruccio Valcareggi di Settignano per 2-0. Gli altri risultati: Africo 1, Acquaviva 0, Alberoro 2, Centro Storico Le Boschi 0, Nuova Fogliano 4, Cubino 1, Pontassieve abbiamo detto 0, Casentino 1, Rescoreggello Cortona Camoscia 0-0, Settignanese 0, Montagnano 2, Sinalunghese 1, Dicomano 0. Qui sono 4 le squadre a punteggio pieno: quella Africo, Montagnano, Alberoro, Sinalunghese con 6 punti, Rescoreggello 4, Pontassieve, Nuova Fogliano e Audace Galluzzo insieme al Casentino, al Centro Storico Le Boschi che ne hanno 3, Cortona Camoscia 2, Settignanese 1, Acquaviva, Alleanza Giovanile di Comano, Ideal Club Incisa e Cubino fermi al palo a 0 punti. Al debutto ieri il campionato di prima categoria girone E, 26 gol segnati, 5 le partite vinte in trasferta, quella del Bibiena 1-0 ad Ambra, del Viciomaggio 3-2 a Cavriglia, 1-0 dell'Atletico Levana Leona di Impruneta e poi la vittoria dello Stia a Spogliano per 3-2 e quella della Castelnovese 4-1 a Tegoleto. Riepilogando: Ambra 0, Bibiena 1, Cavriglia 2, Viciomaggio 3, Chiantigiana 3, Capolona Quarata 0, Impruneta Tavernuzze 0, Atletico Levana Leona 1, Lucignano 6, Bettolle 0, Spogliano 2, Stia 3, Tegoleto 1, Castelnovese 4 e Torrita, Olmo Ponte, Santa Firmina Arezzo 0-0 è l'unico risultato ad occhiali. Al debutto anche il campionato di prima categoria girone F, sono esattamente 34 i gol segnati perché c'è un risultato impronunciabile: Ponte d'Arbia 9, San Miniato 1, gli altri: Alberese 3, Radicondoli 2, Argentario Torregnari 2-2, Campiglia 1, Atletico Piancastagnaio 3, Montalcino 2, Pianella 0, Olympic Sartiano 2, Badesse Monteriggioni 3, Pienza 1, Scarlino 2 e poi abbiamo detto Rosia 2, San Quirico 0 e questo risultato: Ponte d'Arbia 9, San Miniato 1, quindi 34 i gol, 3 le vittorie esterne, esattamente abbiamo detto l'Atletico Piancastagnaio che vince fuori casa, il Badesse Monteriggioni e quella dello Scarlino. Prima giornata anche per il campionato di seconda categoria girone I, l'anticipo di sabato: Pratovecchio 0, Marino Mercato Subiano 1, Forte Sarezzo 2, Arno Castiglione Laterina 1, Fratta Santa Caterina 1, Fraticciola 0, Guazzino 0, Arezzo Football Academy 2, Poppi 1, Calcio Pestello 0, Rassina 2, Fulgor Castelfranco 1, Baggio Pianisco 2, Bucine 0, Valdichiana Calcio Pievaltoppo 1-1. Quindi 15 gol segnati e 2 le vittorie esterne, quella del Marino Mercato Subiano di sabato e l'altra dell'Arezzo Football Academy sul campo del Guazzino. Seconda categoria girone L, 16 gol messi a segno, 2 le vittorie in trasferta, quella del Montichiello sul campo del Luigi Meroni e il Monteroni che vince a Querce Grossa per 5-0. Gli altri risultati in dettaglio: Atletico Piazze 2, Petrolio 0, Chiusi, Ponte Belverde 1-1, Luigi Meroni 0, Montichiello 1, Montepulciano Stazione Bonconvento 0-0, Querce Grossa 0, Monteroni 5, Unione Poliziana 1, Volontà Strequanda 0, Virtus Asciano Serra 1-1, Virtus Chianciano Terme Cetona 2-1. Concludiamo la serie dei risultati con la terza categoria girone unico Arezzo. Sapete che a questo campionato partecipano ben 18 squadre. Se non vado errato, i gol segnati sono stati 31 e 5 le vittorie esterne. Un anticipo quello di sabato: San Leolino Atletico Valdambra hanno vinto gli ospiti per 2-1. Colonna Indicatore 0, San Giustinese 2, Faillese 0, Badia Roti 2, Pietraia 4, Badia Agnano 2, San Marco La Sella 3, Montecchio 2, Tregossano 1, Montechiese 3, Virtus Arezzo 0, Piandiscò 3, Lorese Calcio e Terontola 1-1, Terontola e Monsigliolo 2-2. Vittoria esterna quindi per l'Atletico Valdambra, San Giustinese, Badia Agnano, poi ancora la Monterchiese, il Piandiscò. Credo che questo sia il giusto riepilogo e la giusta informazione per quella che è stata la giornata calcistica di ieri, soprattutto per i risultati, poi i commenti, interviste li ascolteremo durante la settimana. Ed è tutto anche per la pagina sportiva. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
3: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
7: Previsioni meteorologiche. 21 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato nel corso della giornata, con minime fresche e massime piuttosto calde per il periodo intorno ai 30 gradi, venti deboli variabili. Affidabilità alta.
8: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
9: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

E a questo punto vi saluto. Anzi no, vi do appuntamento.

0: nuova sconfitta per la CDU del cancelliere Merz nel voto di ieri in Germania. In Russia vincono i partiti vicino a Putin. Assemblea delle Nazioni Unite a New York, la crisi del Golfo in primo piano, Ucraina, nuova notte di raid. Perplessità dei presidi sul limite alla presenza di studenti stranieri in classe annunciato dalla Premier Meloni. Il tema delle vocazioni al centro stamane dell'udienza di Papa Leone alle Clarisse, nel pomeriggio al via i lavori del Consiglio Episcopale CEI. E apriamo dunque con la nuova sconfitta per la CDU del cancelliere tedesco Merz, che nonostante tutto annuncia vado avanti. Marco Burini.
1: In Germania le elezioni regionali segnano il trionfo della Linke nella capitale e di AfD in Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove la CDU non entra nel Parlamento locale, mentre i socialdemocratici arrivano secondi con Manuela Schwesig. Care berlinesi e cari berlinesi, oggi cambiamo la nostra città, abbiamo scritto la storia, ha detto Elif Eralp, 45 anni, avvocata per i diritti umani. Questa figlia di sindacalisti turchi riparati in Germania negli anni 80 vuole restituire Berlino ai suoi abitanti e quindi nuove case, tetto massimo agli affitti, lotta al turismo di massa. I giovani la seguono entusiasti, la Linke è il primo partito tra chi ha votato per la prima volta. Mentre per la seconda volta, dopo Sassonia-Anhalt due settimane fa, gli estremisti di destra conquistano un Land. In Mecklenburg-Pomerania la coppia Hohmann-Schultz stravince con oltre il 38%. Ma per governare dovrebbe coalizzarsi con altri e nessuno in campagna elettorale ha detto di volerlo fare. Marco Burini, Linea allo studio.
0: La guerra nel Golfo, Trump apre ad un faccia a faccia con il presidente iraniano Pezeshkian in occasione dell'Assemblea ONU. Intanto gli Stati Uniti hanno fermato il Blitz contro gli Houthi. Massimiliano Cochi.
2: Gli obiettivi erano stati individuati e i caccia erano pronti al decollo quando Donald Trump ha bloccato l'attacco contro i ribelli Houthi dello Yemen. Lo scrive oggi il New York Times raccontando come a far cambiare idea al presidente americano siano stati gli stessi Houthi che si sono impegnati a non colpire più le basi statunitensi nella regione, soprattutto in Arabia Saudita, alleato chiave di Washington nella strategia di contrasto all'Iran. Il dossier iraniano domani arriverà all'Assemblea delle Nazioni Unite. Il paese arriva però in uno dei momenti più difficili della sua storia, per la guerra ma anche per la gravissima crisi economica. Il Fondo Monetario Internazionale prevede infatti che per il 2026 ci sarà una contrazione del PIL reale del 5,4% e un'inflazione che arriverà a sfiorare il 70%. La beffa è che il pretesto per l'intervento militare degli Stati Uniti era stata la dura repressione del regime contro le proteste della popolazione iraniana contro il caro vita. Massimiliano Cochi, Linea allo studio.
0: Ed ora in Israele, nel giorno dello Yom Kippur, al tempo di guerra. Da Gerusalemme la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
3: Oggi è il giorno più sacro del calendario ebraico, Yom Kippur, il giorno dell'espiazione e del digiuno. Fino al tramonto di questa sera Israele si ferma, chiuse le strade, chiusi i negozi e chiuso l'aeroporto di Tel Aviv. Non si fermano le operazioni dell'esercito israeliano, continuano perquisizioni e arresti a Bidul, villaggio a 10 km da Gerusalemme, dove abitava il palestinese che ieri ha sparato e ucciso un cittadino israeliano vicino ad un insediamento ebraico nei territori palestinesi. Ora è stato arrestato. Scontri a fuoco stamattina anche a Khan Yunes, nella striscia di Gaza, dove due giorni fa sono stati uccisi dall'aviazione israeliana altri tre miliziani di Hamas. Sul fronte col Libano, secondo fonti di stampa locali, l'aviazione israeliana ha colpito un villaggio del distretto di Tiro nelle prime ore dell'alba, mentre il leader di Hezbollah, in un videomessaggio registrato, ha ripetuto ieri che la resistenza armata è l'unica strada per liberare il Libano dalle forze occupanti israeliane. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Linea allo studio.
0: L'intelligenza artificiale generativa si sta diffondendo a una velocità eccezionale, producendo profondi cambiamenti. Così il governatore di Banca Italia, Fabio Panetta, partecipando a Kiev alla conferenza della Banca Centrale Ucraina. Chiara Placenti.
4: L'intelligenza artificiale, afferma Panetta, è destinata a trasformare produttività e crescita, a cambiare mercato del lavoro e imprese, a ridefinire mercati finanziari e sistemi di pagamento. Le banche centrali, sostiene ancora il governatore della Banca d'Italia, non possono rimanere in disparte perché il loro compito non è più solo garantire la stabilità dei prezzi e l'indipendenza, ma anche comprendere e accompagnare questa trasformazione. Secondo Panetta, i paesi che integrano l'intelligenza artificiale potranno assicurarsi più rapidamente una duratura vantaggio di produttività, che in Italia può tradursi in un punto percentuale in più. E riguardo al gap dell'Europa con gli Stati Uniti, Panetta afferma che il distacco non è inciso sulla pietra e che comunque l'obiettivo europeo non deve essere quello di diventare leader dell'intelligenza artificiale, ma di sfruttare al meglio le nuove tecnologie. Chiara Placenti, linea allo studio.
0: Il governo fissa un tetto sulla presenza degli studenti stranieri nelle classi e si prepara a varare un provvedimento, ma resta il nodo dell'applicazione nei territori dove le percentuali sono più alte. I presidi intanto avvertono difficile fissare un tetto rigido. Il servizio è di Raffaella Frullone.
5: Un tetto agli studenti stranieri per classe, l'obbligo di imparare l'italiano per i genitori degli alunni con gravi problemi di inserimento, il divieto di burka e niqab a scuola sono alcuni dei provvedimenti a cui lavora il governo, annunciati dalla Premier Meloni.
6: Non esiste che in una classe italiana a sentirsi in un angolo siano bambini italiani perché sono diventati la minoranza. Non si può fare. Per noi chi arriva in Italia e vuole costruirsi qui il futuro deve imparare la nostra lingua, conoscere la nostra cultura, rispettare le nostre regole.
5: La questione non è nuova, già nel 2010 una circolare dell'allora ministro Gelmini fissava al 30% la quota massima per classe, ma la disposizione era rimasta in gran parte sulla carta, soprattutto nei territori a più alta presenza di famiglie straniere. Ed è proprio qui che sollevano criticità i presidi, secondo cui rispettare un tetto rigido in alcune zone è molto difficile. Non possiamo certo mandarli via, avverte il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Giannelli, e nemmeno obbligarli ad andare troppo lontano da casa. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Ed ora la cronaca con il blitz antidroga nel quartiere Quarticciolo a Roma. Ci racconta tutto Alessio Orlandi.
7: Per mascherare l'attività di spaccio, un quarantenne italiano e una ragazza appena maggiorenne si scambiavano baci ed effusioni in strada. Un tunisino di 22 anni invece, per evitare i controlli, aveva nascosto in bocca due lamette avvolte in una bustina di plastica. La settimana precedente, con lo stesso stratagemma, era finito in ospedale scampando alle manette. Sono tre delle 24 persone di diverse nazionalità arrestate dai carabinieri in un blitz antidroga nel quartiere Quarticciolo, periferia est della capitale. L'operazione è scattata con la chiusura a tenaglia dei punti d'ingresso delle piazze della zona. Sequestrate circa 1000 dosi di droga, tra crack, cocaina e hashish, e denaro contante ritenuto frutto dello spaccio. Controlli rafforzati anche intorno al quartiere Squilino e alla stazione Termini. La polizia ha identificato 200 persone. Di queste, 6 sono state arrestate, 4 hanno ricevuto un ordine di allontanamento perché irregolari. Nel mirino anche diversi esercizi commerciali intorno allo scalo ferroviario. Nel deposito alimentare di un negozio e nel magazzino di un altro è stata scoperta un'infestazione di topi e la presenza di blatte. Entrambi sono stati chiusi. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Blitz antidroga anche a Caivano e Casoria in provincia di Napoli, 34 gli arrestati, tutti legati ai clan locali. Ed ora voltiamo pagina, il tema delle vocazioni tra le parole dell'incontro tra Papa Leone e le Clarisse. Rita Salerno.
8: Le vocazioni non nascono dall'applicazione di strategie organizzative né da campagne studiate a tavolino, ma dalla preghiera, dalla familiarità con il Vangelo, dal silenzio, dal sapersi accogliere con le proprie imperfezioni. Papa Leone XIV incontra le partecipanti all'assemblea della Federazione delle Monache Clarisse

0: Esperto. Da Roma, Rita Salerno.
1: Le testate che sono state escluse dalla Casa Bianca, CNN, MS Now e Politico, hanno deciso oggi di fare causa a Trump. Lutto cittadino oggi a Milano, in occasione dell'ultimo saluto a Sandro Mazzola. I funerali si svolgeranno alla Basilica di Sant'Ambrogio alle 14:45, atteso un grande numero di tifosi, oltre ai rappresentanti di istituzioni e mondo dello sport che arriveranno anche dall'estero. Oggi si aprono nel pomeriggio alle 16 i lavori del Consiglio Episcopale della CEI con l'intervento del Cardinale Presidente Matteo Zuppi. Ed è tutto per questa edizione. Lorenzo Sada per la parte tecnica. Da Ugo Scali grazie per l'attenzione e a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione del 14, buonasera da Franco Rossi al microfono. Germania ammette il disastro ma dichiara vado avanti, così il cancelliere tedesco Merz dopo l'esito del voto nel Magdeburgo e a Berlino che hanno visto ancora una volta cadere la CDU.
2: In Germania le elezioni regionali segnano il trionfo della Linke nella capitale e di AfD in Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove la CDU non entra nel Parlamento locale, mentre i socialdemocratici arrivano secondi con Manuela Schwesig. Care berlinesi e cari berlinesi, oggi cambiamo la nostra città, abbiamo scritto la storia, ha detto Elif Eralp, 45 anni, avvocata per i diritti umani. Questa figlia di sindacalisti turchi riparati in Germania negli anni 80 vuole restituire Berlino ai suoi abitanti e quindi nuove case, tetto massimo agli affitti, lotta al turismo di massa. I giovani la seguono entusiasti, la Linke è il primo partito tra chi ha votato per la prima volta. Mentre per la seconda volta, dopo Sassonia-Anhalt due settimane fa, gli estremisti di destra conquistano un land. In Mecklenburg-Pomerania la coppia Hohmann-Schultz stravince con oltre il 38%, ma per governare dovrebbe coalizzarsi con altri e nessuno in campagna elettorale ha detto di volerlo fare. Marco Burini, linea allo studio.
1: Ed ora la guerra nel Golfo. Trump apre ad un faccia a faccia con il presidente iraniano Pezeshkian in occasione dell'assemblea d'ONU che si apre domani. Il presidente americano vedrà anche il presidente ucraino Zelensky e giovedì faccia a faccia tra Trump e Xi nell'assemblea generale dove approderanno i grandi del mondo sui temi delle crisi internazionali. Cambiamenti dell'intelligenza artificiale sono una sfida anche per le banche centrali che dovranno perfezionare le loro analisi per cogliere gli effetti sulla domanda, i consumi, le previsioni di inflazione e le banche. Così il governatore di Banca Italia, Panetta, nel suo intervento alla 10ª conferenza annuale di ricerca della National Bank of Ukraine. Due incidenti mortali sul lavoro, un operaio di 57 anni è morto. Era un incidente avvenuto in un cantiere in un'azienda nell'area industriale di Sant'Arcangelo in provincia di Potenza. La dinamica è ancora in corso di accertamento. Un altro operaio è morto a Polesine, nella Bassa Parmense, aveva 51 anni. Si trovava al lavoro in una cava di sabbia in strada Argine Maestro del Po ed è rimasto schiacciato da un macchinario. Ho sbagliato, non dovevo sparare, ero nel panico, la mia vita ora è distrutta, finirò come Roggero. Queste le dichiarazioni di Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo, indagato per omicidio dopo aver sparato e ucciso un ladro che con dei complici si era introdotto nella sua cascina in ristrutturazione. Chiudiamo con la notizia che fra circa mezz'ora nella Basilica di Sant'Ambrogio si svolgeranno i funerali di Sandro Mazzola, deceduto qualche giorno fa a 85 anni. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

momento a noi caro delle classifiche, che in fondo non se ne sono mai andate perché le abbiamo vissute anche nei weekend in versione estiva. E oggi, attenzione, il primo appuntamento di questa stagione insieme lo apriamo in una sorta di amarcord, ecco, chiamiamolo così, per recuperare tutte quelle emozioni che abbiamo vissuto davvero durante tutta l'estate, tutti i weekend, grazie anche al vostro sostegno, al vostro apprezzamento per un appuntamento che ci ha fatto ritornare davvero indietro nel tempo ogni settimana con un anno diverso, un'estate differente, tutta da ascoltare del nostro passato nelle classifiche italiane ricche di musica di casa nostra ma anche internazionali. E poi naturalmente abbiamo anche fatto il punto sulle canzoni estive attuali dell'estate 2026. Quindi oggi abbiamo scelto delle canzoni rappresentative degli anni che abbiamo toccato via via in tutti questi mesi estivi, e poi anche le canzoni di maggior successo di questa estate 2026, archiviata dal punto di vista della stagione ma non dal punto di vista della musica, perché ancora queste canzoni tengono banco e sono tra le preferite degli italiani, di tutti voi praticamente. Siete benvenuti, diretta @radioinblu.it, questo è il nostro contatto di posta elettronica. Scriveteci anche se soprattutto se amate gli anni 80 come sottoscritto. 1980, iniziamo quest'ora delle classifiche insieme fino alle 15 per parlare di un classico che è stato al numero uno proprio della classifica di quell'anno, Video Killed the Radio Star dei The Buggles, singolo di questo gruppo britannico, canzone scritta tra gli altri dal grande Trevor Horn, e fu registrata nello stesso anno anche da un altro gruppo, i Camera Club, ma ottenne successo internazionale nella versione appunto che tutti conosciamo e che tra poco ascolteremo. Brano che riflette appunto verso le tecnologie mediatiche e direi che è quanto mai attuale, perché anche oggi si parla molto di tecnologia, intelligenza artificiale. All'epoca ovviamente non se ne sapeva nulla, però la tecnologia avanzava anche nel 1980. Raggiunse la vetta di tante classifiche mondiali, non solo in Italia, ha venduto oltre 5 milioni di copie, il suo video è entrato nella storia, fu il primo mai trasmesso da MTV negli Stati Uniti il 1 agosto del 1981. La numero uno dell'estate 1980 in Italia e direi anche nel nostro paese, questa dei The Buggles, Video Kill the Radio Star.

Da domani ovviamente riprenderemo le nostre consuete abitudini anche per quanto riguarda le classifiche attuali italiane, internazionali in Italia, all'estero con Billboard, insomma c'è una vasta scelta anche su cui poter confrontarci anche musicalmente parlando sui vostri gusti musicali, anche i nostri, perché noi che insomma passiamo le canzoni siamo anche desiderosi di farvi ascoltare le novità di questo periodo. Intanto classifica Marcord che chiude il capitolo estate 2026 anche con la numero 1 del 2000 e in questo caso ritorniamo a parlare dei grandissimi Luna Pop che in quel periodo avevano un grande successo davvero. Cesare Cremonini in questo periodo ha annunciato Amateur, lo sapete, il suo decimo album di inediti, uscirà il prossimo 23 ottobre, nuovo lavoro che arriva solo i 3 mesi dalla conclusione di un trionfale tour del cantautore bolognese, lo ha spiegato anche in un comunicato stampa, apre questa nuova fase del suo percorso artistico ed è un lavoro, ha detto Cesare, molto importante per me, è stato un disco particolarissimo da creare a cui ho lavorato negli ultimi 4 mesi a Londra, lo ricordiamo lo studio 13 di Damon Albarn, ed è un disco rock and roll nel senso più letterale del termine, completamente ingegnato e suonato in studio ed è un album quasi di rottura rispetto al passato nella discografia di Cesare, pensato per rompere appunto gli schemi e aprire nuove strade creative. Cremonini insieme ai Luna Pop, qualcosa di grande, numero 1 dell'estate del 2000. Cos'è successo?

0: che sono arrivate a diretta at radioinblu.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica. Soprattutto Marcella ci scrive che ci stiamo veramente immergendo in un viaggio che l'ha fatta ritornare quasi bambina nel 1980, soprattutto con la canzone con cui abbiamo aperto dei The Buggles. Grazie davvero per i vostri messaggi, continuate così e scaricate anche la nostra app Play 2000, ve la ricordo, l'abbiamo ricordata anche nell'appuntamento precedente, totalmente gratuita per il vostro smartphone. Continuiamo in musica, era la numero uno del 1988, in questo caso ritorniamo alla musica internazionale, la romantica di Phil Collins, A Greedy Kind of Love.
1: When

Era Phil Collins all'interno del primo appuntamento delle classifiche di questa nuova stagione insieme. Buon pomeriggio su In Blue 2000. Vi ricordo anche il DAB e il digitale terrestre. Abbiamo ricordato l'app e vuoi non ricordare anche gli altri mezzi con cui ascoltarci? Beh, mi sembra giusto. E quindi anche canale digitale 728, digitale terrestre ovviamente, dove seguirci anche in questo momento in presa diretta. Attenzione, perché abbiamo archiviato quest'anno i mondiali di calcio. Lo sapete, l'inno mondiale è stato affidato nuovamente a Shakira. Non per niente ha vinto la Spagna. Quindi devo dire che grande successo si è confermato, anche un po' come era accaduto nel 2010 per la sua squadra, che ha avuto anche fortuna in quell'anno. 2010, con la canzone più suonata in assoluto in occasione di quei mondiali, era proprio di Shakira, anche in quel caso This Time for Africa, Waka Waka, singolo di Shakira pubblicato l'11 maggio di quell'anno come secondo estratto anche da una sua raccolta musicale. Il singolo ha visto la collaborazione di un gruppo musicale sudafricano chiamati Flash Ground ed è stato scelto come inno ufficiale, lo dicevamo, dei mondiali di calcio FIFA 2010 che si sono svolti appunto in Sudafrica. Brano scritto dalla stessa Shakira, da John Hill, si basa tra l'altro su una canzone camerunense, Zangaliwa, del gruppo Golden Sounds del 1986, da cui è stato ripreso quasi interamente il ritornello. Beh, canzone conosciuta a livello planetario, la riascoltiamo, era la numero uno dell'estate 2010, Waka Waka di Shakira.

Primo appuntamento della settimana con le classifiche versione Amarcord. Ricordiamo i grandi successi che vi abbiamo fatto ascoltare durante l'estate nelle classifiche dell'estate del weekend, con le alcune canzoni che sono state al numero uno proprio di un'estate in particolare. Abbiamo lasciato l'estate del 2010, Shakira con Waka Waka. Adesso andiamo all'estate del 1999, dove imperava questa canzone di Lou Bega, la famosissima Mambo No.

anche questa è una cover di una nota canzone del passato, del tempo che fu, ripresa nel 1999, estate, con Mambo Number 5, Lou Bega, la numero uno di quell'anno. Allora, ritorniamo in Italia con le canzoni del passato, lo facciamo con l'ultima canzone del passato di un'estate in particolare, ovvero 1997. Ritorniamo agli anni 90 con un grande successo, gli 883, La regola dell'amico, che ascolteremo tra pochissimo qui su In Blu 2000. Allora, invece arriverà dal 9 ottobre in esclusiva sulle piattaforme, sapete, questo seguito Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883, che è il sequel praticamente di Hanno ucciso l'uomo ragno, la serie di grande successo diretta da Sidney Sibilia, con un nuovo album in uscita che avrebbe cambiato tutto, tra nuovi amori, concerti leggendari, il mitico Jolly Blue, l'America, gli 883, ovvero Pezzali e Repetto, sono interpretati, lo ricordiamo, nella serie da Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, sono all'apice del successo. E poi nel 93, un po' qualche anno prima, diciamo, dell'anno che stiamo per affrontare insieme musicalmente parlando, la fine della storia della band segnerà proprio l'inizio della leggenda. Quindi ci saranno nuovi 8 episodi che racconteranno le vicende che portarono appunto al secondo e ultimo album della band di Pavia, arrivato al culmine di un successo travolgente. Noi ritorniamo al 1997, erano primi quell'estate in Italia, e beh, era scontato dirlo, 883 con La regola dell'amico.

0: Le classifiche.
1: Siamo, siete su Blu 2000, insieme alle classifiche, primo appuntamento della settimana, insieme fino alle 15, per parlare anche dei successi di quest'estate 2026, che ancora tengono banco ovviamente anche in queste settimane, in questi giorni. Parliamo di fame, di grande musica, di un artista contemporaneo che ha raggiunto un grande successo. Abbiamo raccolto un po' tutte le canzoni rappresentative da una parte della classifica ufficiale di In Blu 2000, che è questa chart che vi sto raccontando, e poi nella seconda parte anche le canzoni che sono state anche al vertice della classifica di R1. Fame di grande musica che non si placa, dicevo, e così arriva la notizia che un altro grande artista internazionale è pronto ad accedere al palco della prossima edizione della serie più famosa di concerti nel nostro paese. Parliamo di Sombre, l'artista più ascoltato in questo 2026 su Spotify, dato alla mano con il suo album di debutto, premiato davvero in tutto il mondo, è stato anche nominato ai Grammy. Allora, l'appuntamento, dicevo, con l'unica data italiana di Sombre del suo You Are The Reason Tour sarà agli High Days di Milano, mercoledì 14 luglio 2027 all'ippodromo SNAI San Siro, quindi i biglietti sono già disponibili in vendita generale, approfittatene nelle varie piattaforme di vendita. E quindi tra le canzoni che sono arrivate al vertice della chart di Blu 2000 quest'estate 2026 c'è anche questa, My Body Isn't Ready. Lui è

Vero bella la canzone di Sombre che ci accompagna in questo periodo, anzi in questo pomeriggio di lunedì, per ricordarvi che è stata ed è tra le canzoni più programmate della nostra chart di Blue 2000. Adesso non chiedetemi il giorno in particolare in questa settimana perché mi viene già il mal di testa, ce ne saranno tante di classifiche da distribuire, da spalmare, diciamo, nell'arco della settimana. Vedremo, dai, potremo anche cambiare via via il giorno anche a tutte le classifiche, anche un po' per variare il contenuto. Intanto da Sombre un'altra canzone molto romantica in arrivo, grande successo anche questa di Benson Boone, una bella ballata romantica, si intitola The Time of My Life.

Era Benson Boone su In Blue 2000 all'interno delle classifiche, l'appuntamento con le classifiche, soprattutto le canzoni che sono state le più ascoltate e più programmate su In Blue 2000, tra cui anche quella di Benson Boone. Attenzione, parliamo di un duetto che è stato anche al numero uno di R1, tra l'altro, Antidroga di Emma e Fabri Fibra. Fabri Fibra che insomma detiene il record di featuring anche nell'ultimo periodo, non soltanto durante l'estate ma anche nei mesi precedenti, e tra l'altro funziona benissimo anche con la nuova Goya insieme ai Pinguini Tattici Nucleari. Sul palco di Milano, nella data finale del suo tour, e parliamo di Emma in questo caso, ha duettato a sorpresa con la sua grande amica Alessandra Amoroso, che ha ringraziato davanti a tutti ovviamente, e Emma ha detto che ha scelto di fare la zia apposta, no? E che zia, ribatte Alessandra Amoroso, appena a 5 minuti torna che ci manchi, perché te lo meriti, ti meriti tutto, ha detto Alessandra, ovviamente la zia della piccola nata di Alessandra Amoroso. Ricordiamo che la cantante salentina è diventata mamma, parliamo appunto di Alessandra Amoroso, per la prima volta il 6 settembre scorso, quando è nata la piccola Penelope, e Alessandra aveva anche raccontato della sua gioia ovviamente immensa per l'arrivo della figlia in una recente intervista. Tra l'altro anche Emma durante il suo concerto ha ringraziato per la sua amicizia la stessa Alessandra Amoroso. Questa è Antidroga, Emma e Fabri Fibra.

Antidroga, la canzone appena ascoltata qui su Blu 2000, Emma e Fabri Fibra insieme. Non potevamo non citare anche il grande successo dell'estate 2026 dei Pinguini Tattici Nucleari. Li abbiamo nominati prima nel duetto con Fabri Fibra attuale dal titolo Goya. In questo caso riascoltiamo ben volentieri Sorry, scusa, lo siento.

apriamo adesso quella che è stata, diciamo, la cavalcata di grandi successi all'interno della classifica di Air One, Airplay Radiofonico Nazionale, con i brani più ascoltati in radio per tutta l'estate. Davvero, abbiamo scelto 4 canzoni rappresentative. Ovviamente sono state veramente tante le canzoni tormentoni o pseudo tormentoni, e ormai non si chiamano più così perché ce ne sono talmente tante durante l'estate che si fa fatica ormai a decretare una canzone regina rispetto alle altre. Tra le canzoni che hanno funzionato particolarmente in classifica, anche questa Agitare Coca-Cola di Coca-Cola, l'ho detto un po' alla toscana, di Tommaso Paradiso, che è stato protagonista di una delle tante disavventure che sono capitate ad artisti di casa nostra. Pensiamo all'intervento lampo di Eros Ramazzotti, oppure anche la caduta dal palco di Noemi, che si sta riprendendo alla grande, e si sta riprendendo e si è ripreso dal Toscana Virus anche Tommaso Paradiso, che è stato punto, diciamo, da un insetto che gli ha trasmesso questa infezione virale diffusa in alcune zone dell'area dell'Italia centrale, per l'appunto da qui il nome Toscana Virus. In bocca al lupo per la sua salute, ovviamente gliene facciamo tanti a Tommaso Paradiso, che riascoltiamo con Agitare Coca-Cola.

tornelli che funzionano ancora anche in questo periodo, anche se l'estate si è chiusa, si è appena chiusa la settimana scorsa, quindi voglio dire ancora canzoni che rimangono nel nostro interesse, anche nel nostro orecchio musicale. Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, tra le canzoni che sono arrivate anche alla vetta della classifica di Air One. Tra queste, ascoltiamo volentieri anche il ritorno di Serena Brancale, ma non è da sola, perché con i The Colors, e non sono da soli perché ci sono anche nella produzione dietro di loro anche Mark and Cremont, il duo di DJ e producer. La canzone ormai la conosciamo benissimo tutti, si intitola

Partenope su Blu 2000, le classifiche di questa giornata di lunedì 21 settembre. Ben ritrovati ancora, benvenuti a quelli che insomma frequentano il pomeriggio a quest'ora, quello di Blu 2000. Stiamo parlando dei grandi successi dell'estate 2026, quelli targati Air One, che sono arrivati anche alla numero 1. È arrivata anche alla numero 1 della nostra classifica di Blu 2000, Gaia, che amiamo molto con questa Bossa Nostra, singolo che profuma molto di Brasile, accompagnato anche da questo videoclip molto bello, ve lo consigliamo, che mescola immaginario italiano e brasiliano proprio nel suo stile, nello stile di Gaia. Sapete che lei è italo-brasiliana. Canzone che è stata scritta da lei e insieme a Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari ed era stata anticipata lo scorso aprile durante il primo concerto della carriera di Gaia al Fabrica di Milano. Non ci resta che riascoltarla, Gaia con Bossa Nostra.

Bossa Nostra, la sua favola da favela. Parliamo di Gaia, che è arrivata anche al vertice della chart di Erwan e anche della nostra chart di Blue 2000. Ma loro sono abitué della vetta, anche in questo periodo raggiungono grandi successi, grandi traguardi, tanto che la protagonista, una dei due protagonisti di questo duetto, avrete già capito che parliamo di Angelina Mango e Marco Mengoni, ha cambiato look per festeggiare il traguardo del disco d'oro che ha conquistato Canto d'Amore, scatti che sono stati realizzati nella casa bolognese della cantante, dove i due artisti si sono ritrovati per celebrare questo disco d'oro conquistato dal loro singolo. Un momento privato e informale che è stato condiviso poi sui social, quindi mica tanto privato alla fine, tra il nuovo look di Angelina con questi capelli nerissimi, frange, occhiali scuri, tra l'altro capelli che le stanno molto bene, e poi anche la soddisfazione per un brano che ha accompagnato la nostra estate 2026, con cui chiudiamo le classifiche di oggi. E ricordiamo che loro sono stati al numero uno sia di Erwan che della chart di Blue 2000. Questo è Canto d'Amore con Angelina Mango e Marco Mengoni. Io vi saluto qui, ma tra poco ci ritroviamo con le parole di Blue 2000.

0: Edizione delle 15, buonasera da Franco Rossi al microfono. In Germania è risultato ancora una volta negativo per il partito della CDU. Il cancelliere tedesco Merz ammette il disastro, ma dice va davanti. Il mio governo resta per garantire il futuro democratico del paese. L'esito del voto nel Mecklenburgo e a Berlino ha visto ancora una volta cadere il suo partito. Allianz für Deutschland vince nel secondo land dell'Est con il 38,2%, successo della Linke, la sinistra, che conquista la città-stato di Berlino. La guerra tra Stati Uniti e Iran, Trump apre ad un faccia a faccia con il presidente iraniano Pezeschian in occasione dell'assemblea ONU, intanto blocca l'attacco agli Houthi.
1: Gli obiettivi erano stati individuati e i caccia erano pronti al decollo quando Donald Trump ha bloccato l'attacco contro i ribelli Houthi dello Yemen. Lo scrive oggi il New York Times, raccontando come a far cambiare idea al presidente americano siano stati gli stessi Houthi che si sono impegnati a non colpire più le basi statunitensi nella regione, soprattutto in Arabia Saudita, alleato chiave di Washington nella strategia di contrasto all'Iran. Il dossier iraniano domani arriverà all'Assemblea delle Nazioni Unite. Il paese arriva però in uno dei momenti più difficili della sua storia, per la guerra ma anche per la gravissima crisi economica. Il Fondo Monetario Internazionale prevede infatti che per il 2026 ci sarà una contrazione del PIL reale del 5,4% e un'inflazione che arriverà a sfiorare il 70%. La beffa è che il pretesto per l'intervento militare degli Stati Uniti era stata la dura repressione del regime contro le proteste della popolazione iraniana contro il caro vita. Massimiliano Cochi, lì nello studio.
0: E sul suo social Truth, Trump scrive che la guerra assurda e interminabile tra Russia e Ucraina deve finire, perché molte delle raffinerie russe di gasolio sono state distrutte e sono temporaneamente fuori servizio. Un operaio di 57 anni è morto in un incidente sul lavoro in un cantiere in un'azienda dell'area industriale di Sant'Arcangelo in provincia di Potenza. La dinamica è in corso di accertamento. Un altro operaio è morto a Polesine, nella Bassa Parmense, aveva 51 anni. Si aprono oggi i lavori della sessione autunnale del Consiglio Episcopale Permanente. Alle 16, introduzione del Cardinal Zuppi, presidente della CEI. Tra i temi all'ordine del giorno, la preparazione dell'incontro del clero italiano con Papa Leone, previsto per sabato 12 dicembre. Lutto cittadino oggi a Milano in occasione dell'ultimo saluto a Sandro Mazzola. I funerali sono iniziati nella Basilica di Sant'Ambrogio alle 14:45. Tanti i tifosi, oltre ai rappresentanti di istituzioni, il mondo dello sport e anche dall'estero. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: Ringraziamo la nostra redazione per le news. È chiusa una porta, quella delle classifiche, ma anche quella precedente di Replay. Si apre il portone delle parole di In Blu 2000. Ben ritrovati amici, siamo sempre qui a tenerci compagnia in quest'ora e mezza circa, in cui vi racconteremo un bel po' di cose anche carine che riguardano i giovani. Ecco, quindi io praticamente mi estrometto fin da subito. Diretta chiocciolina radioinblu.it per tutti i vostri messaggi. Raccontatemi un po' come sta andando questo vostro pomeriggio. Siete magari immersi nei libri, state studiando, state lavorando, siete alla scrivania con un occhio diciamo mezzo chiuso e l'altro anche. Ecco, tutto questo noi lo aspettiamo anche con i vostri messaggi, che non mancheremo di leggere per coinvolgervi anche musicalmente parlando con le nostre belle canzoni. E allora subito la musica, e tra poco parleremo di appunto Generazione Z.

Riprendiamo anche le nostre belle abitudini, come nel contenitore estivo. Le parole di Blue 2000, insomma, dedicano ampio spazio non solo alle vacanze dei più giovani, ma anche alla salute e al benessere. Perché la generazione Z, secondo uno studio, parliamo di giovani adulti italiani, si vuole sempre più bene. Quindi per la metà dei giovani salute e benessere sono un progetto di futuro, quindi molto importante. La prevenzione è una priorità, è un investimento sul loro futuro. Già in estate, infatti, era impazzata questa, diciamo, curiosità verso la salute tra i giovanissimi. Adesso si registra una nuova tendenza, o meglio una nuova presa di coscienza da parte loro, cioè la buona salute comincia dalla prevenzione, giusto? Dobbiamo imparare anche noi adulti praticamente dai giovanissimi, e così tutto rientra nel pacchetto benessere, quindi la scelta di cosa mangiare, la ricerca di informazioni, l'attenzione alla salute mentale, persino le domande rivolte all'intelligenza artificiale, che rientra sempre in qualsiasi contesto. Ormai, ragazzi, non c'è più niente da fare, dobbiamo rassegnarci in qualche modo. Per la generazione spesso raccontata come concentrata, diciamo, sull'immediato, sul rapporto con la salute, racconta invece una storia molto diversa, cioè quella di giovani che cercano di costruire, possibilmente controllare, il proprio futuro. C'è una ricerca che è stata realizzata da Ipsos Doxa che ha analizzato il rapporto degli italiani tra i 22 e i 30 anni con la salute, prevenzione, alimentazione, tutto quello che vi stiamo raccontando. Quindi quasi uno su due, il 46%, considera la salute una responsabilità verso il proprio futuro, ma anche quello degli altri, un vero e proprio investimento su se stessi. E cambia anche la definizione di stare bene, perché al primo posto non c'è l'assenza di malattie, ma il benessere mentale, indicato dal 26% degli intervistati, e solo dopo arriva l'idea più tradizionale di salute come assenza di patologie al 23%. Quindi dobbiamo curare prima di tutto noi stessi, l'animo, il cervello, tutto quello che ruota intorno a noi e dentro di noi, e poi anche il fisico va da sé che va curato, e anche la prevenzione è molto importante. Quasi 7 giovani su 10 dichiarano di informarsi con continuità su questi temi. Il viaggio alla ricerca delle risposte ormai è decisamente ibrido, perché il medico ovviamente rimane la fonte più autorevole, ci mancherebbe altro, indicata dal 46%, ma subito dopo entrano in gioco Google, utilizzato dal 40%. Non andate mai su Google a cercare sintomi e cose varie. Io, insomma, faccio questo errore spesso, no? Cioè vado sui siti, anche quelli dedicati alla medicina, vedo se ho un sintomo particolare, lo inserisco nella ricerca, viene fuori di tutto, e poi mi ammalo anche mentalmente nel leggere determinate cose, quindi non

Salutiamo Monia da Desenzano sul Garda. Lei giovanissima, 20 anni, conferma che la salute è la sua priorità, soprattutto il benessere emotivo, psicofisico, e va in palestra tutti i giorni, più o meno tutti i giorni, ci scrive quando poi insomma non è oberata dal lavoro, e poi ci dice anche che anche la salute mentale ha la sua importanza, un po' come vi abbiamo raccontato prima da questo studio, da questa analisi dei giovani e generazione Z, il rapporto con il benessere e la salute. Continuate a scriverci, vi ricordo l'email diretta @radioinblu.it. Oggi

riflettiamo sul fatto che appena all'inizio della settimana, ma magari qualcuno tra voi è andato al cinema lo scorso weekend, siete andati a vedere in massa ancora l'Odissea, che è il film più visto in assoluto nonostante sia uscito già qualche mese fa, tiene banco ancora l'Odissea di Nolan, bellissimo film, capolavoro naturalmente ineccepibile da qualsiasi punto di vista, soprattutto tecnico, però ci sono quei film che ci ricordiamo e che magari vediamo spesso in TV, sulle piattaforme, a casa, comodamente seduti sul divano, dove compaiono anche dei gioielli. Ecco, i film possono essere anche dei gioiellini, magari quelli premiati con l'Oscar, ma ci sono proprio i monili, i gioielli più iconici del cinema che sono stati ripresi all'interno di questi film. È stata fatta una sorta di graduatoria, no? Dell'influenza del cinema nella gioielleria, che ha ispirato l'ultima ricerca di un osservatorio che si occupa di gioielli, che ha stilato questa classifica dei 10 monili più importanti. Allora, ovviamente non li diciamo tutti perché sennò ci vorrebbe un pomeriggio intero, vi citiamo quelli più famosi. Ad esempio, al primo posto conquista la classifica Il cuore dell'oceano, non poteva che essere lui, cioè il famoso pendente blu di Titanic. Nel film infatti di James Cameron è molto più di un gioiello, cioè il simbolo di un mondo fatto di ricchezze e privilegi, ma soprattutto diventa parte della storia d'amore tra Rose e Jack. La sua forma a cuore ne ha fatto negli anni una delle immagini più riconoscibili che sono legate al romanticismo cinematografico. È il gioiello che ha attraversato generazioni senza perdere il proprio potere evocativo, ancora oggi molti se lo ricordano, e continua a occupare il primo posto nelle ricerche degli italiani. Quindi Il cuore dell'oceano è il gioiello preferito al cinema in assoluto. Al secondo posto, un po' in maniera inaspettata, non l'avrei mai detto, anche se si vede pochissimo, cioè non è un elemento primario del film, ma c'è la collana di Pretty Woman. Secondo posto per questo gioiello che il cinema ha trasformato in una dichiarazione d'amore, cioè quella appunto tra Richard Gere e Julia Roberts, è una di quelle che si è fatta conoscere anche come questo prezioso collier anche al di fuori dello schermo. Il gioiello accompagna la trasformazione della protagonista Vivian, diventa parte di questa favola romantica che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. Quindi secondo posto la collana di Pretty Woman, quella che praticamente lei indossa quando vanno a teatro a vedere l'opera. Poi abbiamo al terzo posto, e ci limitiamo ai primi tre ovviamente, abbiamo i gioielli in generale, Audrey Hepburn e colazione da Tiffany. Sul podio entra anche la mitica Audrey, inseparabile dall'immagine sofisticata di colazione da Tiffany. Questo collier multifilo contribuisce a costruire l'estetica elegante del film, e apparentemente anche senza tempo, che ha fatto di Holly Golightly, la protagonista, una vera icona di stile, la dimostrazione che il vero valore di un gioiello cinematografico sta anche nella persona che lo indossa. Devo dire che Audrey Hepburn è stata davvero un'attrice tra le più eleganti del mondo.

siete stati attenti, chi è stato attento durante l'estate ci ha seguito tutti i giorni all'interno del nostro contenitore del pomeriggio, vi diamo una certa scossa anche comunicandovi, non so, il vostro artista preferito. Voi sobbalzate così con la scossa sulla sedia, magari siete in ufficio, dice come c'è Giorgia questa sera, ci sono i Santi Francesi, io non lo sapevo. Ecco, potete correre, ancora avete tempo, qualche ora diciamo, per vedere i live di questa sera, di cui parliamo subito in questo 21 settembre. Giorgia, lo dico agli amici di Caserta, vi aspetta alla Reggia di Caserta in piazza Carlo di Borbone per il suo live questa sera alle 21, da definire la location ancora a Pavia. Comunque ci saranno i Santi Francesi, quindi anche loro usciti da X Factor con grande successo qualche anno fa. Nella giornata di domani 22 settembre invece vi segnalo Ligabue all'Arena di Verona, Biagio Antonacci sarà a Pompei, Napoli, al Teatro Grande Scavi di Pompei in piazza Esedra, e Gianni Morandi sarà invece a Macerata all'Arena Sferisterio, e i Nomadi a Golfo Arancia a partire dalle 22, Olbia Tempio la location in piazza Francesco Cossiga. Questi sono i live di oggi e di domani.

poco nel nostro pomeriggio di questo lunedì, insieme alle parole di Blu 2000, parleremo di cultura esportabile, la cultura italiana che arriva altrove, all'estero. Ci fa un enorme piacere segnalare ogni tanto questi eventi, ma ricordiamo anche i nostri eventi, soprattutto dove seguirci. Ricordiamo il sito inblu2000.it, poi abbiamo l'app da scaricare Play 2000 per seguirci in ogni luogo, anche dal sito play2000.it, piattaforma dove trovate tutti i nostri contenuti on demand, sia quelli della radio ma anche quelli di TV 2000.

0: te.
1: Ci sono delle occasioni per esportare il Made in Italy e la nostra cultura soprattutto all'estero. Ci fa grande piacere segnalarvi questo appuntamento all'Istituto Italiano di Cultura a Tokyo, dove l'arte del nostro paese incontra la natura giapponese. Quindi possiamo parlare di ponti, di confini che diventano ponti tra culture e sguardi, e tutto questo avverrà fino al 22 ottobre prossimo. Ed è un'esposizione che è stata inaugurata all'Istituto Italiano di Cultura di Tokyo, questa Identità oltre confine, che è un dialogo tra l'essere umano e la natura nelle opere della collezione Farnesina, che questa nuova selezione tratta da una delle raccolte di arte contemporanea italiana più importanti davvero. Esposizione che torna nella capitale giapponese a 3 anni dalla grande visione italiana, che è stata presentata nello stesso luogo nel 2023, promossa dal Ministero degli Affari Esteri, anche dalla cooperazione internazionale e poi anche l'Istituto ovviamente di Cultura di Tokyo e dell'Ambasciata d'Italia in Giappone. Inaugurazione che è stata ricca di ospiti, percorso espositivo che continua, si articola praticamente in 3 sezioni. Ci sono le radici di resistenza, le geografie del distacco, le ecologie instabili, che riuniscono tra l'altro numerose artiste e artisti italiani con una prevalenza femminile, e quindi invita a riflettere tutti noi sul tema dell'identità in un'epoca segnata dalle crisi che tutti conosciamo dal punto di vista ecologico, le migrazioni, le trasformazioni culturali. Per la tappa giapponese la selezione è stata arricchita da nuove chiavi di lettura legate al contesto locale e mettono proprio in luce il legame tra molte artiste di casa nostra e l'estetica nipponica, quindi è un bel confine che diventa non solo limite geografico ma spazio di incontro e scambio. La mostra, ricordiamo, sarà visitabile fino al 22 ottobre 2026 nella sala esposizioni dell'Istituto, a ingresso totalmente gratuito.

Le nostre belle canzoni, il giusto mix tra passato e presente, che vi accompagnano tutti i giorni negli appuntamenti di In Blue 2000 e per quanto ci riguarda anche nelle parole. Allora, attenzione, abbiamo anche degli spoiler che sono emersi in rete qualche giorno fa. Parliamo di un album di una coppia inedita, in questo caso Fabri Fibra e Neffa. Fabri è sempre il protagonista in questo periodo, non c'è niente da fare. C'è in arrivo il loro primo album insieme, si intitola Zarathustra Style. L'annuncio è stato dato ovviamente sui social con un video che contiene anche un assaggio della title track. La notizia era attesa nel mondo del rap italiano, è stata data appunto in un video dai due street artist che hanno realizzato questo murale in via Alfredo Albertini a Milano, città appunto in cui vivono lo stesso Neff e Fabri Fibra. L'opera presenta il nome Zarathustra Style e anche la copertina del disco composta da queste linee geometriche molto particolari. Ci sono anche delle pecore, ecco, vedo nell'immagine. È un progetto nato dal rispetto reciproco tra i due artisti, la voglia di stare insieme in studio. Contiene 23 inediti, tantissime canzoni davvero nella versione CD, mentre il doppio vinile ne ha uno in più. E la title track, nonché la traccia di apertura, fa da colonna sonora alla clip che ha svelato questa collaborazione. Insomma, tantissime canzoni, già disponibile per il preordine. C'è anche un doppio vinile dove c'è anche un singolo inedito in più. Il progetto chiude praticamente una sorta di cerchio che ha preso il via nel 2002 quando Neff ha prodotto per Fabri l'album che poi è diventato il titolo finale, diciamo, di quell'album, era Turbe Giovanili.

Domanda del secolo, anzi del pomeriggio di lunedì: come siete vestiti? Avete un abito casual? Siete comodi magari al lavoro, in ufficio? Per chi è comodo relativamente, perché poi ci sono anche quelli che devono necessariamente rispettare una sorta di dress code nel proprio ambiente di lavoro, magari siete in giacca e cravatta, state ancora sudando, avete gli effetti della stanchezza estiva. Allora c'è una sorta di codice su come vestirsi comodi, che aiuta davvero contro lo stress, e qui ci ritorna anche il cortisolo in qualche modo. Quindi consigliabili in questo caso abiti morbidi, capi ampi, scarpe comode. È una tendenza che punta sul comfort per affrontare lo stress, soprattutto quello del rientro al lavoro dopo l'estate. Ma sul cortisolo, attenzione, serve fare ancora chiarezza. Allora, tutta questa strategia di questa tendenza diventata popolare sui soliti social suggerisce di scegliere i vestiti piacevoli da indossare, soprattutto quelli comodi, nelle giornate più stressanti, quindi riducendo le piccole costrizioni fisiche che possono diventare fastidiose dopo ore alla scrivania. Pensa soltanto per gli uomini il nodo alla cravatta. Il nome richiama il cortisolo, si chiama cortisol dressing, ormone coinvolto nella risposta dell'organismo, lo conosciamo benissimo, allo stress. Ma qui nasce anche l'equivoco, cioè vestirsi più comodi può farci sentire meglio, sì, ma non è dimostrato che un determinato abbigliamento possa abbassare direttamente i livelli di cortisolo, perché magari un abito che a te può piacere, parlo a te che stai ascoltando, attenzione, magari comodo, bello, colorato, può piacere a te ma non può piacere a un altro, e quindi magari anziché portare benessere porta fastidio. La filosofia è semplice, cioè privilegiare il comfort fisico senza rinunciare a sentirsi curati, quindi spazio a pantaloni larghi, che vanno soprattutto in questo periodo molto comodi, camicie morbide, tessuti gradevoli sulla pelle, le scarpe comode, mi raccomando, gli accessori leggeri, limitando ciò che costringe, irrita o distrae durante la giornata. L'indicazione interessante arriva da questo studio pubblicato quest'anno su una rivista che si chiama Women Health. Su 73 donne in particolare, un maggiore comfort dell'abbigliamento sportivo era associato a minore ansia legata all'aspetto fisico e maggiore concentrazione. Quindi non esistono prove solide che questo cortisol dressing abbassi direttamente il cortisolo, anche se è una teoria molto bella. Il vantaggio più realistico è che è molto più semplice, cioè scegliere vestiti confortevoli può eliminare le pressioni, le irritazioni e le distrazioni inutili, e su questo siamo tutti d'accordo.

Erminia e Giulia, le salutiamo, sono due amiche che ci hanno scritto da Pisa, ci augurano un buon pomeriggio di lunedì in questo 21 settembre, grazie, continuate a scriverci, noi vi vogliamo bene, vi amiamo e seguiamo passo passo la vostra giornata anche lavorativa, per alcuni molto fastidiosa, un po' come i vestiti, il dress code di cui abbiamo parlato prima, però tenete duro soprattutto con la nostra musica.

0: Vocazioni, il nuovo programma di Daniela Lami, racconta le storie di chi ha scelto di dedicare la propria vita a qualcosa di più grande. Suore, sacerdoti, che ripercorrono il loro cammino. Un'opportunità per scoprire che le vocazioni non nascono tutte allo stesso modo. Ognuna ha una storia unica, capace di sorprendere, emozionare e parlare anche a noi. Vocazioni, il martedì alle 21 e il sabato alle 12:30 su In Blu 2000.
1: In Blu 2000. Senti, fidati.

0: in blu 2000. Senti, fidati.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Non sono un bravo ragazzo, lo dicono tutti.
3: Perché sei qui?
4: Accompagno te.
1: Una storia toccante e piena di speranza, ambientata lungo il cammino di Santiago.
2: Cammini tutto il giorno, non hai niente, eppure dai tutto te stesso.
1: Un film che fa bene al cuore.
2: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: TV 2000.
7: Non una televisione qualsiasi.
6: Canale 28 del digitale terrestre.
7: 157 di Sky.
6: 18 TV Sat.
7: TV2000.it.

0: situazione delle 16. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Partiamo dalla Germania. Il cancelliere tedesco Merz ha definito drammatica la sconfitta della CDU alle elezioni locali in Pomerania, dove per la prima volta i cristiano-democratici non hanno superato la soglia di sbarramento del 5%, e da sconfitta anche a Berlino. Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania, ha dichiarato Merz. Ed ora la guerra Stati Uniti-Iran. Il presidente americano Trump apre ad un faccia a faccia con il presidente iraniano Pezeshkian in occasione dell'Assemblea ONU in programma da domani. Intanto il segretario al tesoro americano Bessent dichiara che le compagnie aeree iraniane saranno bloccate il 23 settembre. I cambiamenti dell'intelligenza artificiale sono una sfida anche per le banche centrali, che dovranno perfezionare le loro analisi per cogliere gli effetti sulla domanda e i consumi, le previsioni di inflazione e le banche. Così il governatore di Banca Italia, Fabio Panetta.
1: L'intelligenza artificiale, afferma Panetta, è destinata a trasformare produttività e crescita, a cambiare mercato del lavoro e imprese, a ridefinire mercati finanziari e sistemi di pagamento. Le banche centrali, sostiene ancora il governatore della Banca d'Italia, non possono rimanere in disparte, perché il loro compito non è più solo garantire la stabilità dei prezzi e l'indipendenza, ma anche comprendere e accompagnare questa trasformazione. Secondo Panetta, i paesi che integrano l'intelligenza artificiale potranno assicurarsi più rapidamente una duratura vantaggio di produttività, che in Italia può tradursi in un punto percentuale in più. E riguardo al gap dell'Europa con gli Stati Uniti, Panetta afferma che il distacco non è inciso sulla pietra e che comunque l'obiettivo europeo non deve essere quello di diventare leader dell'intelligenza artificiale, ma di sfruttare al meglio le nuove tecnologie. Chiara Placenti, linea allo studio.
0: Una prima informativa dei carabinieri è stata inviata anche alla Procura di Roma sulla vicenda della professoressa aggredita da un alunno in una scuola media della capitale. Il coinvolgimento dei magistrati di Piazzale Clodio è legato all'individuazione di eventuali istigatori che, attraverso gruppi social, avrebbero spinto il ragazzino a compiere il gesto. Gli investigatori stanno monitorando la rete per cercare di identificare i 4 utenti che erano collegati in diretta quando è stato compiuto il gesto e chi lo ha successivamente postato in rete. L'amministratore delegato della Juventus Carnevali e il direttore Ricky Massara sono stati accolti dagli applausi da una parte dei tifosi dell'Inter fuori dalla Basilica di Sant'Ambrogio per i funerali che si sono appena conclusi di Sandro Mazzola. Applausi anche per il numero uno del Milan, Paolo Scaroni, e per Daniele Massaro. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

Bella iniziativa di cui voglio parlarvi per tutti noi appassionati di cinema, perché torna in questo mese di settembre l'iniziativa proposta al pubblico da Anek e Anika con il supporto e la collaborazione del David di Donatello, Accademia del Cinema Italiano. Infatti da domenica 21 a giovedì 24 settembre il pubblico potrà vedere i film al cinema a un prezzo veramente popolare speciale di 3,50 euro, quindi tutte le sale del circuito cinema che aderiscono al cinema 3,50 euro, Cinema in Festa, è un progetto, ricordiamo, che ha visto il suo debutto nel 2022, è previsto fino a quest'anno ogni anno, quindi nei mesi di giugno e settembre, per 5 giorni, dalla domenica al giovedì, quindi fate ancora in tempo per vedere in questi giorni il vostro film preferito. Il biglietto sarà accessibile a quel prezzo lì, 3,50 euro, per tutti i film e in tutta Italia. Per maggiori informazioni, per scoprire anche la vostra sala, bisogna andare sul sito www.circuitocinema, ma in particolare cercare in rete l'iniziativa che si chiama Cinema in

Sonore in tutto il giorno ma anche la notte. Secondo questo studio dei ricercatori dal Massachusetts, ci sarebbe un modo per trattare l'insonnia e le malattie neurodegenerative con un rumore in particolare, che è il rumore rosa, che durante il sonno consentirebbe al cervello di essere in qualche modo ripulito. Questo rumore è un suono che contiene tutte le frequenze udibili dall'orecchio umano, ad esempio lo si sente nel suono della pioggia oppure in quello di una cascata in lontananza. L'esperimento è stato condotto su 14 volontari mentre dormivano, utilizzando uno stimolo uditivo composto da queste emissioni di 50 millisecondi di rumore rosa nel momento in cui avevano raggiunto il picco delle onde lente associate al sonno profondo. A quanto pare questi impulsi di rumore hanno fatto aumentare rosa rigorosamente l'ampiezza delle onde cerebrali lente, quindi hanno stimolato la costrizione, la dilatazione dei vasi sanguigni, come se una sorta di pompa spingesse il liquido fuori dal cervello. Quindi adesso si sta cercando di capire come questo potenziamento del flusso del liquido cerebrospinale possa aiutare a ottenere un sonno migliore, soprattutto per quelli che soffrono di insonnio, sono veramente tanti. Si sta cercando anche di capire se il rumore rosa possa agevolare anche chi soffre di Alzheimer o altre patologie neurodegenerative dovute all'aumento di proteine nocive per il cervello. Quindi il futuro magari di chi è insonne sarà roseo.

Vogliamo ritornare a parlare di cinema? Ma sì, lo facciamo con un grande che ha appena compiuto 80 anni. Parliamo del grandissimo Oliver Stone, definito il regista guerriero sempre alla ricerca della verità. Non so se è uno tra i vostri preferiti, ma anche se non lo fosse rimane comunque un grande. 80 anni di vita compiuti lo scorso 15 settembre. Il regista americano non ha mai avuto una grande passione per le mezze misure. Ha raccontato di tutto al cinema: le guerre, i presidenti, i complotti, i soldi, la rockstar, la violenza. Lo ha fatto sempre con il volume al massimo, con storie di grande impatto. Lui insomma si è appassionato fin da piccolo al cinema, ha studiato alla New York University Film School e ha narrato quella che purtroppo è stata una pagina devastante della storia internazionale, con la guerra in Vietnam, che ne ha segnato vita e successo, soprattutto l'orrore del Vietnam. Nel 1986 è arrivato Platoon, questo film che lo ha consacrato anche con l'Oscar. La guerra viene raccontata senza eroismi, attraverso la paura e le contraddizioni anche di chi combatte, e in questo caso ha conquistato l'Oscar per la regia, anche quello per il miglior film. E poi ricordiamo un'altra pagina, 3 anni dopo, sull'argomento ritornato, ovvero il Vietnam, con un altro bellissimo film con Tom Cruise, Nato il 4 luglio, la storia del reduce Ronkovich, interpretato appunto da Cruise. Ancora un Oscar per la regia in questo caso. Il Vietnam diventa una delle grandi ferite e al tempo stesso delle grandi fortune in qualche modo della carriera di questo regista, insieme alla politica, al rapporto tra individuo e potere. E a proposito di potere, ricordiamo la macchina da presa che ha portato anche a Wall Street nel 1987, ha praticamente creato un altro personaggio iconico, ve lo ricordate, quello interpretato da Michael Douglas, ovvero Gordon Gekko. Diventa una delle frasi più celebri della storia del cinema, greed is good, ma dietro questa avidità celebrata dal protagonista c'è la critica proprio del regista Oliver Stone a un sistema nel quale denaro e potere sembrano parlare la stessa lingua. Anche per questo ruolo, porta fortuna Oliver Stone, Michael Douglas vinse l'Oscar e il personaggio è diventato davvero un'icona. E poi ricordiamo anche il biopic in qualche modo fatto sui Doors nel 1991, con Val Kilmer protagonista nei panni di Jim Morrison. E poi un altro bellissimo film che vi consiglio è JFK, un caso ancora aperto, se non l'avete visto recuperatelo, film visionario sull'assassinio di John Fitzgerald Kennedy. Stone in questo caso mette in discussione la versione ufficiale dei fatti e trasforma uno dei più grandi misteri americani in un thriller politico interpretato da Kevin Costner.

Siamo così arrivati ai saluti finali, grazie davvero per essere stati con noi per questo bel pomeriggio intenso che è iniziato insieme con Replay che finisce con le parole dell'estate, anzi no, le parole di Blu 2000, perché l'estate ormai è un vizio, ormai è un'abitudine dirlo. Grazie davvero a tutti, grazie per tutti i vostri messaggi, noi ci risentiamo domani a partire dalle 13:15 con Replay. Ciao a tutti e buon pomeriggio.

0: edizione delle 17. Buonasera da Franco Rossi al microfono. I responsabili delle nazioni negoziano con il lupo. Il cardinal Zuppi apre il Consiglio dei Vescovi e rievoca lo spirito di San Francesco per la pace. Sul fine vita, no all'eutanasia, no all'accanimento terapeutico, massima priorità alle cure palliative. Le scuole italiane siano un luogo in cui nessuno si senta escluso. Il porporato parla anche della scuola, il nostro cantiere comune. Nessun insegnante, dice, può essere sostituito da un algoritmo. Il cancelliere tedesco Merz definisce drammatica la sconfitta della CDU alle elezioni locali in Pomerania.
1: Restare o andarsene? Gioire perché una figlia di immigrati, Eli Feralp della Linke, vince a Berlino, o soffrire perché chi vuole cacciarli tutti, la AfD, conquista un altro land? Oggi le persone straniere in Germania hanno sentimenti ambivalenti. Sono più di 14 milioni, 24 se si considerano naturalizzati e figli di immigrati, più di un quarto della popolazione. Gli estremisti di destra predicano la remigrazione e rifiutano in blocco questa realtà plurale, complessa. Grande festa invece a Berlino per Eli Feralp, 45 anni, avvocata per i diritti umani. Questa figlia di sindacalisti turchi, riparati in Germania negli anni 80, vuole restituire Berlino ai suoi abitanti e quindi nuove case, tetto massimo agli affitti, lotta al turismo di massa. Un approccio pragmatico, mentre guadagna sempre più consensi l'ideologia di AfD, il cui nazionalismo etnico è contrario al Vangelo, dichiarano insieme Chiesa Cattolica ed Evangelica. Marco Burini, linea allo studio.
0: Ed ora la guerra Stati Uniti-Iran. Trump apre ad un faccia a faccia con il presidente iraniano Pezeshkian, in occasione dell'Assemblea delle Nazioni Unite in programma da domani. Intanto il segretario del Tesoro fa sapere che le compagnie aeree iraniane saranno bloccate il 23 settembre. Infine Trump scrive che la guerra assurda e interminabile tra Russia e Ucraina deve finire, perché molte delle raffinerie russe di gasolio sono state distrutte, sono fuori servizio. La cronaca, una prima informativa dei carabinieri, è stata inviata anche alla Procura di Roma sulla vicenda della professoressa aggredita da un alunno in una scuola media della capitale. Il coinvolgimento dei magistrati è legato all'individuazione di eventuali istigatori che attraverso gruppi social avrebbero spinto il ragazzino a compiere il gesto. Gli investigatori stanno monitorando la rete per cercare di identificare anche quattro utenti che erano collegati in diretta e che hanno postato in rete il video. Lutto cittadino oggi a Milano in occasione dell'ultimo saluto a Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale negli anni 60 e 70. I funerali si sono svolti alla Basilica di Sant'Ambrogio, presenti centinaia di tifosi oltre ai rappresentanti del mondo istituzionale e dello sport. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
3: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri. Non andare
5: via. Radio Incontri in Blu Cortona 88.4 92.8. La musica alla radio.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: Radio Incontri Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Thank you, DJ.
1: Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fan giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato dei turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: Cardinal Zuppi apre il Consiglio dei Vescovi e parla di responsabilità condivisa e di pace. No all'eutanasia, no all'accanimento terapeutico, massima priorità alle cure palliative. Le scuole italiane siano un luogo in cui nessuno si senta escluso. Il presidente della CEI parla anche della scuola. Nessun insegnante può essere sostituito da un algoritmo. La guerra Stati Uniti-Iran, Trump annulla i raid sugli Houthi e apre un incontro con il presidente iraniano Pezeshkian. Ucraina, situazione umanitaria drammatica a Kherson. Reso noto il programma del viaggio del Papa in Sud America dal 6 al 17 novembre tra Uruguay, Argentina e Perù. Rosario per la pace con i bambini dal 1 al 7 ottobre. Lutto cittadino a Milano per l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale degli anni 60 nella Basilica di Sant'Ambrogio. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Il nostro notiziario, il nostro primo servizio è dedicato all'introduzione del presidente dei Vescovi Italiani, Cardinal Zuppi, che ha aperto i lavori del Consiglio Permanente a Roma. Nicola Ferrante.
1: Una responsabilità condivisa, la indica il presidente CEI in apertura di Consiglio Episcopale Permanente.
2: Non possiamo accontentarci di parlare a chi già ci ascolta. Ci è chiesto di incontrare, di ascoltare, di lasciarci interrogare.
1: La linea da seguire, sottolinea Zuppi, è quella tracciata da Papa Leone. Anche per l'Europa, il numero uno dei vescovi invoca politiche lungimiranti perché nessuno sia costretto a lasciare la propria terra. E di fronte alle minacce dello scenario internazionale e di leader che si sentono padroni, spiega.
2: Solo la fine della guerra può garantire che tutti, popoli grandi e piccoli, non siano travolti da un conflitto più grande.
1: Seguiamo con preoccupazione il dibattito sul fine vita, dice il cardinale. Nessuno sia lasciato solo, nessuno si senta un peso. Non può esistere, spiega, un diritto a morire, ma a essere curati, assistiti, evitando di trasformare un tema così delicato in terreno da scontro elettorale o ideologico.
2: La Chiesa rigetta l'accanimento terapeutico e riconosce la liceità della rinuncia a trattamenti sproporzionati. Distingue ovviamente però questa rinuncia dall'intenzione di procurare la morte. Tra l'accanimento e l'anticipazione della morte c'è uno spazio che le istituzioni hanno il dovere di riempire prima di riaprirne altri, quello delle cure palliative, delle terapie del dolore.
1: Nicola Ferrante, linea allo studio.
0: Il cardinal Zuppi ha anche augurato alle scuole italiane di essere luoghi in cui nessuno si senta escluso. Leonardo Possati.
3: La scuola come luogo di crescita e di futuro, una sfida che riguarda tutta la società. Il presidente della CEI richiama il valore educativo della scuola, soprattutto di fronte ai recenti episodi di violenza e alle nuove sfide sociali e tecnologiche. Così il cardinale Matteo Zuppi.
2: Educare significa accompagnare una persona a diventare libera, capace di cercare la verità, di riconoscere il bene, di entrare in relazione con gli altri e di assumere responsabilmente il proprio posto nel mondo.
3: Sono tre le priorità: combattere le disuguaglianze educative, rendendo la scuola davvero inclusiva, affrontare l'impatto della tecnologia senza rinunciare alla centralità del rapporto tra docente e studente e custodire la capacità di pensare e riflettere, un tema sul quale Zuppi insiste.
2: La scuola non compete con le macchine nel fornire risposte rapide, ma insegna a porre le domande che rendono umana la vita.
3: L'augurio finale è che le scuole siano comunità capaci di generare fiducia, passione e responsabilità, un vero cantiere per costruire il futuro. Leonardo Possati, linea allo studio.
0: E rimaniamo dunque al tema scuola, un tetto agli studenti stranieri per classe. La misura è stata annunciata dalla Premier Meloni. Sul principio concordano anche i dirigenti scolastici, che tuttavia sollevano dubbi sull'applicazione concreta. Antonello Giannelli è presidente dell'Associazione Nazionale Presidi.
4: Soprattutto nelle scuole dell'infanzia, la scuola primaria, quindi quando abbiamo a che fare con bambini piccoli, il bambino frequenta la scuola vicino casa. Ora, se per varie ragioni c'è un quartiere, un rione che è abitato da tanti stranieri, non so, adesso faccio l'esempio dei cinesi, non me ne vogliano, perché se prendiamo Prato è un esempio di insediamento cinese molto importante, ci sono tante aziende tessili, spesso di proprietà di cinesi stessi, ed è evidente che in quel contesto ci si può facilmente trovare con un numero di domande di iscrizione che è anche superiore a quello delle domande degli italiani. E allora il problema è che cosa si fa in quel caso. Non è agevole dire a un bambino piccolo di 6, 7, 8 anni, insomma, vai e spostati di 5 chilometri, faccio per dire. In genere la scuola primaria è abbastanza vicino alla residenza, quindi il problema è di natura pratica ed è questo che ho detto.
0: E mentre il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è ad Amatrice per inaugurare l'anno scolastico a 10 anni dal terremoto, la politica italiana dibatte e si interroga sulle dichiarazioni della Premier Meloni sul tetto agli stranieri per classe. In diretta per noi Augusto Cantelmi.
5: Buonasera Franco, un tetto massimo di stranieri presenti in ogni classe, di vieto di indossare burka o hijab. I provvedimenti annunciati dalla Presidente del Consiglio Meloni, che entreranno in un prossimo Consiglio dei Ministri, diventano tema di scontro politico, e sempre Fratelli d'Italia rilancia altre misure che prevedono il divieto del velo in tutti i luoghi pubblici, regole ferree per il finanziamento delle moschee e pene più dure per il reato di induzione al matrimonio. Opposizioni invece molto critiche per le scelte illustrate da Meloni e parlano di chiaro tentativo di bloccare l'ascesa di Pannacci in un clima da campagna elettorale. Il tema dell'immigrazione non poteva mancare alla kermesse della Lega Pontida, un'edizione tuttavia caratterizzata dalle divisioni interne, con la decisione a sorpresa di Salvini di convocare un congresso straordinario ad ottobre da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
0: La pagina degli esteri: il cancelliere tedesco Merz definisce drammatica la sconfitta della CDU alle elezioni locali in Pomerania. Per la prima volta i cristiano-democratici non hanno superato la soglia di sbarramento del 5%, ma non si dimette. Marco Burini.
6: Restare o andarsene? Gioire perché una figlia di immigrati, Eli Feralp della Linke, vince a Berlino, o soffrire perché chi vuole cacciarli tutti, la AfD, conquista un altro land? Oggi le persone straniere in Germania hanno sentimenti ambivalenti. Sono più di 14 milioni, 24 se si considerano naturalizzati e figli di immigrati, più di un quarto della popolazione. Gli estremisti di destra predicano la remigrazione e rifiutano in blocco questa realtà plurale, complessa. Grande festa invece a Berlino per Eli Feralp, 45 anni, avvocata per i diritti umani. Questa figlia di sindacalisti turchi, riparati in Germania negli anni 80, vuole restituire Berlino ai suoi abitanti e quindi nuove case, tetto massimo agli affitti, lotta al turismo di massa. Un approccio pragmatico, mentre guadagna sempre più consensi l'ideologia di AfD, il cui nazionalismo etnico è contrario al Vangelo, dichiarano insieme Chiesa Cattolica ed Evangelica. Marco Burini, linea allo studio.
0: Ed ora al fronte russo-ucraino: nelle elezioni il presidente Putin ottiene l'80% dei seggi del Parlamento. Forte, drammatica crisi umanitaria nella regione di Kherson in Ucraina. Vito De Torre.
7: 5 anni fa, Russia Unita, il partito di Putin, aveva ottenuto circa il 50% dei voti. Stando ai risultati ufficiali, dopo 1670 giorni di guerra, i fedelissimi del presidente sfiorano il 60% e conquistano circa l'80% dei seggi della Duma. Kaya Kallas ha ribadito che l'Unione Europea non riconosce i risultati delle elezioni, definendole fittizie. Intanto a Oleshkin, nella regione di Kherson, Ucraina, occupata dall'esercito russo, è in corso una vera e propria catastrofe umanitaria. Da mesi la popolazione non riceve cibo né assistenza. Almeno 2000 persone, tra cui bambini, non riescono a mettersi in salvo. Kiev si è detta disponibile a sospendere i combattimenti per consentire l'evacuazione dei civili, ma l'esercito russo non ne vuole sentire. I droni prendono di mira i convogli che trasportano aiuti umanitari. Le ultime forniture di cibo sono arrivate alla fine di maggio. Vito De Torre, linea allo studio.
0: Ed ora all'altro fronte, la guerra Stati Uniti-Iran. Il presidente americano Trump apre ad un incontro con il presidente iraniano Pezeschian in occasione dell'Assemblea delle Nazioni Unite. Antonio Soviero.
8: Che ne dica Trump, i pasdaran iraniani hanno il controllo dello stretto di Hormuz e quello di Bab el Mandeb sul Mar Rosso attraverso i ribelli yemeniti Houthi. Oggi a Hormuz due petroliere sono state colpite da missili di provenienza sconosciuta, si dice così, due marinai feriti. Nelle stesse ore i guardiani della rivoluzione islamica hanno abbattuto un drone statunitense e al presidente USA, che ha annullato all'ultimo secondo un raid contro gli Houthi, replica il comandante dell'esercito iraniano: le nostre forze armate sono pronte ad affrontare qualsiasi nuovo attacco di Stati Uniti e Israele. Ma anche le dichiarazioni di Teheran sono arricchite di propaganda. La realtà è che il paese attraversa la peggiore crisi economica della sua storia recente. In 7 mesi di guerra il PIL è calato del 10% e l'inflazione è alle stelle. E tra 2 giorni, mercoledì 23 settembre, scattano le sanzioni secondarie statunitensi sulle compagnie aeree iraniane. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Reso noto oggi il programma del viaggio di Papa Leone dal 6 al 17 novembre tra Uruguay, Argentina, Perù, il viaggio apostolico finora più lungo del suo pontificato. Cristiana Caricato.
9: A pochi giorni dal suo viaggio in Francia, Papa Leone rende noto il programma del lungo pellegrinaggio che effettuerà dal 6 al 17 novembre prossimo in America Latina, Uruguay, Argentina e Perù, i paesi che visiterà. 12 giorni senza sosta, trasferimenti quasi quotidiani in aereo ed elicottero e l'impatto con realtà diverse per storie e condizioni sociopolitiche, ma ugualmente desiderose di abbracciare il successore di Pietro. Prima tappa all'Uruguay, Montevideo, per gli appuntamenti istituzionali e dalla capitale sortita in altre zone del paese, a Paysandú, importante centro economico, e a Florida per omaggiare la Virgen de los 33, patrona dell'Uruguay. Poi l'Argentina, paese di Bergoglio, oltre le cerimonie ufficiali alla Casa Rosada, le visite a realtà caritative come il villaggio della Carità di Claypole, gestito dagli Orionini, messe e momenti di preghiera non solo a Buenos Aires ma anche a Córdoba e Luján, santuario mariano caro a Papa Francesco. Infine il ritorno da pontefice in Perù, paese dove trascorrerà 5 giorni pieni, tra Lima, dove parteciperà dopo i momenti formali ad un incontro sulle sfide e le speranze del popolo peruviano molto atteso, alla sua Chiclayo, un tuffo nel passato, una fitta agenda di appuntamenti per incontrare tutti coloro che non hanno dimenticato Monsignor Roberto. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: A Milano oggi funerali di Sandro Mazzola, icona dell'Inter, morto a 83 anni sabato scorso. Ha reso onore e prestigio alla città, ha detto nell'omelia Monsignor Faccendini, abate di Sant'Ambrogio. Antonella Mitola.
10: Un ultimo saluto intenso e sentito, quello che Milano ha voluto dare a Sandro Mazzola.

0: momenti difficili. Con il fischio finale è arrivata l'ora di affidarlo al Signore, ha concluso Monsignor Faccendini. Lo ricordano con affetto il presidente dell'Inter Marotta e lo storico presidente Moratti nei rispettivi messaggi al termine delle esequie. Oggi a Milano è lutto cittadino. Antonella Mito, la linea allo studio.
1: Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Daniele Izzi in regia, un augurio di buona serata.
2: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
3: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Pertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri. Almanacco del giorno pop
5: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
2: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
5: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
5: su Radio Incontri in Blu.
6: Restate con noi anche d'estate. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org. Thank you.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: l'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: Buongiorno e buon inizio di settimana. Queste le notizie del GR Valdichiana di oggi lunedì 21 di settembre. In redazione Giorgio Fanelli. Il sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, il vice sindaco Davis Milighetti, anche l'assessore Massimiliano Lachi e altri partecipanti della giunta si sono recati in sopralluogo alla piscina comunale per rendersi conto della criticità dell'impianto che è stato ed è rimasto chiuso in questa estate. Prende quindi il via il percorso per la riqualificazione dell'impianto e venerdì 25 settembre alle ore 12 una seduta speciale del Consiglio Comunale interamente dedicata al progetto. Muove un passo decisivo l'iter per la riqualificazione e il rilancio del complesso natatorio comunale in località Fonte Secca. Venerdì mattina una nutrita delegazione dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco, come dicevo prima, Mario Agnelli, e affiancata dai tecnici dell'Ufficio Patrimonio e Lavori Pubblici ha illustrato nel corso di una conferenza stampa all'interno dell'impianto lo stato d'arte del progetto. Il sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli.
1: Noi siamo con una folta rappresentanza dell'amministrazione comunale, della giunta, perché rendersi conto e far rendere conto chi ci segue dello stato della piscina comunale con i suoi problemi aiuta a capire il percorso che vogliamo fare. Noi abbiamo avuto questo impianto che risale agli anni 80 con una funzionalità anche superiore a quelle che potevano essere le caratteristiche della nostra città, del nostro comune, un concetto di piscina comunale olimpionica, perché questa era la sua originaria utilizzazione. Noi pensiamo oggi che dobbiamo farci da una parte e rivedere l'intero progetto. D'altra parte, i 2800 metri cubi di acqua che contiene questa attuale vasca hanno messo a dura prova tutti gli impianti che ci sono nel sottosuolo che avete visitato di filtraggio, e quindi a partire da tutta la parte impiantistica fino alla parte degli spogliatoi che sono sotto delle gradinate che insomma non sono state così utilizzate per assistere alle stagioni estive, ma servivano casomai per assistere alle gare, necessitano di una radicale trasformazione. Ne parleremo diffusamente in un consiglio speciale che è stato convocato per venerdì prossimo 25 di settembre e attraverso il lavoro che i nostri tecnici dell'ufficio comunale stanno portando avanti, lavoreremo per stralci funzionali che poi verranno adeguatamente spiegati.
0: Davis Milighetti, vice sindaco di Castiglion Fiorentino.
2: Ma la piscina sicuramente avrà una funzione completamente diversa, l'attuale vasca verrà divisa in due parti, una parte che consentirà ancora l'attività natatoria così come era prevista, con quattro corsie di 50 metri con un'altezza tra 1,40 m e 2 metri, e un'altra parte con ingresso a spiaggia, quindi ingresso con acqua a zero, per poi degradare sempre più per arrivare fino a 1,60 m. Quindi un'area più ludica, mentre un'area, metà della piscina, verrà utilizzata per sempre le funzioni natatorie. Dal punto di vista tecnico poi l'illustrazione avverrà nel prossimo consiglio comunale insieme alla variazione di bilancio, che consentirà poi di accedere al credito per lo sport e quindi al finanziamento che farà partire il primo stralcio funzionale. Da un punto di vista tecnico la volontà era quella di rendere maggiormente fruibile la vasca, poi i dettagli saranno oggetto di apposita discussione. Per quanto riguarda i spogliatoi invece sarà un secondo stralcio che contiamo di far partire nel 2027 attraverso delle forme di finanziamento, spogliatoi che dovranno avere una completa rivisitazione, quindi con demolizione e ricostruzione, e cercheremo di accedere a quelle che sono delle forme di finanziamento che sono in essere attualmente attraverso il GSE. Per quanto riguarda le tempistiche, fondamentalmente ci sono degli iter che dovranno essere rispettati, il primo è quello del Consiglio Comunale, successivamente la domanda di mutuo che dovremmo richiedere agli organi competenti, e a quel punto, una volta richiesta la domanda, nel momento in cui sarà l'accettazione, gli uffici dovranno predisporre gli atti per andare a gara. Ci auguriamo che questa definizione degli atti possa avvenire all'inizio del 2027. Ma per quanto riguarda riguarda le cifre, la vasca è stata già quantificata e sarà oggetto proprio di voto, e si parla di 1.650.000 euro. Per quanto riguarda l'intero, diciamo, opera prevista in 3/4 stralci funzionali, si supererà i 4 milioni di euro.
0: Torniamo a parlare di rifiuti, perché cresce in Val di Chiana la protesta sul sistema di gestione. Nel mirino l'aumento dei costi, la Tari e la qualità del servizio e il ruolo dei comuni, che chiedono maggiore capacità di incidere sulle decisioni. A Monte Salsavino il sindaco Gianni Bennati parla di un sistema ormai diventato insostenibile per le amministrazioni locali. I comuni non possono più sostenere i continui aumenti di costi che vanno ben oltre a quanto richiesto in tariffa dai cittadini, poiché sono anche costretti ad accumulare debiti verso Sei Toscana, che in ogni caso dovranno essere corrisposti negli anni futuri, facendo diventare sistematico l'aumento delle tariffe. Bennati mette in discussione anche il rapporto fra crescita dei costi e la qualità del servizio. La cosa grave è che il sistema non prevede un punto di assestamento a fronte di un servizio sicuramente non migliorato nel corso degli anni. I comuni non hanno neppure forme concrete di controllo del piano economico finanziario, e sottolinea come la protesta stia coinvolgendo amministrazioni di diverso colore politico, con numerosi comuni della Val di Chiana che non hanno approvato il PEF, voto contrario al piano economico finanziario anche da parte del comune di Marciano della Chiana. La vice sindaca e assessore al bilancio Monica Cardini punta soprattutto il peso che ricade sugli enti locali. I bilanci comunali stanno già facendo da cuscinetto al sistema e devono smettere di esserlo. Non possiamo essere chiamati a ricoprire, a riscuotere e a tamponare, avendo poi margini così ridotti, sulle scelte e sui costi complessivi del servizio. Un divario che Cardini evidenzia anche attraverso i numeri. A Marciano un piano economico e finanziario complessivo di circa 800.000 euro, appena 13.000 euro sono i costi direttamente determinati dal comune. Eppure è al comune che il cittadino inevitabilmente si rivolge quando riceve la bolletta, quando il servizio presenta delle criticità o quando costa sul territorio e non funziona. Contrario al PEF anche il comune di Fogliano della Chiana. Il sindaco Jacopo Franci ritiene che gli aumenti richiesti non siano accompagnati da un adeguato miglioramento del servizio e chiede che i comuni tornino ad avere ruolo effettivo nelle scelte. Critico anche il sindaco di Castiglionfiorentino Mario Agnelli, che richiama l'attenzione sull'aumento della Tari. Il costo medio pro capita è passato da 120,99 euro del 2015 al 222 nel 2026. Agnelli si dice pronto a valutare ogni soluzione per contenere i costi, compresa una revisione delle attuali modalità di raccolta differenziata. Lo sport come palestra di inclusione, rispetto e lotta ad ogni forma di violenza. È questo il messaggio che animerà la quarta edizione dell'Harmony Award Stop Violence, in programma a Monte Salsavino venerdì 25 settembre. Uno degli elementi distintivi dell'iniziativa è il coinvolgimento diretto della comunità e del tessuto associativo sportivo locale. Prima della cerimonia serale, infatti dalle 16 alle 19, il centro storico di Monte Salsavino si trasformerà in un grande spazio aperto dedicato allo sport, con Play Together, Alleniamoci contro la violenza, associazioni sportive, famiglie, bambini e bambini, giovani e meno giovani saranno così protagonisti di un pomeriggio in cui discipline e attività differenti diventeranno strumenti per promuovere rispetto, collaborazione, inclusione e rifiuto della violenza. Un coinvolgimento dal basso che rappresenta una delle caratteristiche centrali dell'Harmony Award, affiancando alle testimonianze dei grandi campioni la partecipazione concreta del territorio. Il grande villaggio sportivo trasformerà il centro storico in un'area di discipline, incontri e dimostrazioni, portando in piazza pallavolo, calcio, basket, tachewu, arti marziali, danza, ballo, fitness, dodgeball, fino agli scacchi. Un'iniziativa pensata per i giovani e con i giovani, per ribadire che lo sport in tutte le sue forme è linguaggio universale di partecipazione e crescita comune. A fine pomeriggio tutti i partecipanti al Play Together poseranno per uno scatto fotografico davanti ad uno striscione riportante lo slogan Monte Salsavino contro la violenza. La foto sarà pubblicata sui canali social per sottolineare quanto l'amministrazione savinese sia sensibile al contrasto ad ogni forma di violenza e voglia di farlo con il linguaggio dello sport, di tutto lo sport sano, bello e divertente. La giornata proseguirà dalle ore 21 al Teatro Verdi con la cerimonia dell'Harmony Award Stop Violence 2026, condotta da Massimo Boccucci e Mairi Sharon Carraturo. Tra i premiati ci saranno Alessandra Campedelli, Massimo Bonini, Massimo Colaci, Giacomo Perini, Simona Rolandi, Irene Vecchi e Giovanni Galli. Anche per oggi è tutto per il GR, vi aspetto con la pagina sportiva.
3: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Benvenuti all'ascolto della pagina sportiva del lunedì, pagina in cui facciamo il riepilogo dei risultati e piccole analisi degli stessi. Partiamo subito con la quinta giornata del campionato di Serie B, giocata venerdì, Juve Stabia Cesena 1-1. Sabato, Carrarese 0, Benevento 1, Cremonese e Virtus Entella 0-0, Palermo 2, Padova 1, Sampdoria 2, Catanzaro 1, Ascoli 3, Avellino 1. Nella giornata di ieri Arezzo 1, Sud Tirol 4, Hellas Verona 2, Vicenza 1, Mantova Pisa 2-2, Modena 2, Empoli 1. Questa è la nuova classifica: Palermo punti 13, Sud Tirol e Mantova 11, Modena, Ascoli 10, Hellas Verona, Avellino, Cesena, Benevento, Pisa, Padova 7, 6 Empoli, Arezzo, 5 Virtus Entella, Cremonese e la Nerossi Vicenza, 4 la Sampdoria, 3 la Juve Stabia, 3 il Catanzaro, 1 punto la Carrarese. Per la verità la Juve Stabia è la squadra che è stata penalizzata di 2 punti in classifica. Probabilmente nella giornata i risultati che fanno più rumore sono la vittoria del Sud di Tirol ad Arezzo per 4-1, ma anche quella di sabato dell'Ascoli che regola l'Avellino per 3-1. Avellino, che aveva terminato i primi 45 minuti in vantaggio e che nel secondo tempo ha subito 3 gol. Ma partiamo comunque da chi è in cima alla classifica, e mi riferisco al Palermo. Palermo che batte il Padova per 2-1 e la soddisfazione del suo allenatore Inzaghi.
4: Mister, qual è il specifico di questa vittoria?
5: Ma penso sia importante, diamo continuità ai nostri risultati, alla nostra striscia in casa che è qualcosa di eccezionale, e niente, sapeva che era una partita dura, non siamo partiti come al solito, però poi la squadra è stata brava a riprenderla e andarla a vincere. Penso sia una grande prova di forza, anche meritata alla fine, e di questo sono molto contento.
4: 13 punti nelle prime 5 di B, il Palermo non aveva mai iniziato così bene in Serie B.
5: Beh, questo ci fa piacere, sono stato abituato che insomma i record quando si raggiungono sono qualcosa di speciale, se non l'aveva mai fatto nessuno nella storia del Palermo, siamo contenti di averlo fatto, ma non dobbiamo accontentarci, dobbiamo andare avanti, dobbiamo dare continuità ai nostri risultati, dobbiamo migliorare. Però insomma la strada penso sia quella giusta.
4: Protagonista Vavassori, ma sono tanti i ragazzi che hanno dato il proprio contributo oggi.
5: Sì, ma Vavassori mi fa piacere perché è un ragazzo, l'avevo detto che mi piace molto il suo modo di porsi, il suo modo di voler imparare ogni giorno, nella sua umiltà, e deve mantenerla anche dopo i gol, deve lavorare ancora di più perché penso possa migliorare ancora tanto. Poi oggi mi piacerebbe anche insomma ricordare i subentrati come sempre, perché al di là di Esteves, Gabrielloni e comunque Cassandro entrano sempre bene. Oggi sono molto felice per Gomis e Magnani perché sono giocatori importanti, hanno aspettato il loro turno, ci sono allenati bene e oggi sono contento si siano fatti trovare pronti.
4: Come si sfrutta adesso una sosta così lunga?
5: Beh, adesso ha un po' bisogno, avevamo tirato tanto, avevamo fatto tante partite, la Coppa Italia, e abbiamo qualche giocatore da recuperare dopo la sosta, insomma ci sarà fuori solo Strefezza, e avere più soluzioni per me è molto importante.
4: Mattia, che valore ha questa vittoria ottenuta in questo modo?
6: Ma sicuramente è una vittoria che vale tanto, appunto anche vincere la rimonta ci dà una spinta in più insomma per arrivare alla sosta tranquilli, carichi, e dopo qualche giorno di vacanza ripartire a lavorare insomma alla grande come abbiamo sempre fatto da quando è iniziato il ritiro, per cui è una vittoria che vale tantissimo per noi, manteniamo la testa della classifica durante la sosta, quindi bene così e continuiamo per la nostra strada.
4: 13 punti nelle prime 5 giornate di Serie B, il Palermo non aveva mai iniziato così bene in Serie B.
6: Ma sicuramente anche questo è un argomento che abbiamo toccato in settimana col mister per motivarci ancora di più, ci tenevamo insomma a entrare anche se diciamo in piccolo nella storia del Palermo, ecco, perché comunque fare i record, fa sempre piacere essere protagonisti di record ancora di più, per cui diciamo che è solo un incentivo per continuare su questa strada. Stiamo facendo secondo me molto bene, quindi dobbiamo continuare a lavorare con la testa giusta, con grande umiltà come stiamo facendo, e i risultati arriveranno, ecco.
4: Ci racconti un po' come hai vissuto queste settimane da un punto di vista personale?
6: Ma dal punto di vista personale sinceramente sono state delle belle settimane, perché comunque ritrovarsi protagonisti in un ambiente come Palermo è sempre qualcosa, specialmente per un portiere giovane come me, che fa sempre piacere, ma l'ho gestita benissimo anche dal punto di vista mentale. Ho spinto al massimo l'allenamento, mi sono allenato bene, e quando tu ti alleni bene, fai le cose fatte bene, dopo il campo è solo una conseguenza insomma della settimana, per cui sono arrivato durante la partita pronto, preparato, e sapevo insomma che avrei fatto delle buone prestazioni, ecco.
4: Quali sono state le tue sensazioni e emozioni di ritrovare il Padova oggi?
6: Ritrovare il Padova insomma è stata una bella emozione, perché sono cresciuto a Padova, ho fatto tutto sotto le giovanili a Padova, vivo vicino a Padova, quindi insomma ecco, sicuramente giocare contro tanti amici è stato particolare, ma è stato bello, dai, è stata una bella sensazione. Vincere così è stato ancora più bello, dai, anche per come è finita la mia avventura a Padova, è stata anche una piccola rivincita personale che mi sono preso, quindi sono molto contento.
4: Per chiudere ti chiedo quanto è stato importante chiudere bene prima di una sosta così lunga.
6: No, sicuramente è fondamentale, perché 3 settimane di pausa penso nel calcio non ci siano mai state negli ultimi anni, quindi arrivare a queste 3 settimane con quasi 5-6 giorni liberi, poterle passare in tranquillità con le nostre famiglie, con i nostri amici, con le nostre fidanzate, insomma è qualcosa che secondo me ci aiuterà a arrivare alla ripresa ancora più carichi e motivati per il proseguo del campionato, ecco.
0: Dopo Inzaghi la voce di Fortin, e adesso esaminiamo la sconfitta dell'Arezzo di fronte a 8.000 spettatori, quella interna contro il Sud Tirol. Che la squadra altoatesina fosse una squadra tosta, quadrata, lo dimostrava la classifica, però insomma subire 4 gol in 45 minuti diventa una cosa pesante. Il riferimento è quello di aver visto due squadre che appartengono a categorie diverse, e soprattutto ci interroghiamo come diventino determinanti gli assenti. Abbiamo un'intervista di Mister Bucchi, ma ve la faremo sentire domani. Adesso continuiamo con il riepilogo dei risultati. I risultati della 6ª giornata del campionato di Serie C, girone B, giocata sabato: Forlì Torres 1-1, ieri Atalanta Under 23 0 Ravenna 2, Reggiana 1 Latina 0, Vado 0 Pescara 1, Campobasso Pineto 2-2, Grosseto 2 Perugia 0, Gubbio 0 Ostia Mare 2. Per completare questa 6ª giornata mancano gli incontri di questa sera alle 20:30 fra Guidonia Montecelio, Livorno, Pianese San Benedettese e Spezia Vispesaro. Saltiamo volutamente la classifica perché è troppo parziale quando mancano 3 incontri per concludere la giornata. 4ª giornata del girone di andata in Serie D, girone E: Giviborgo Mezzolara 1-1, Grassina 2, Scandicci 3, Nova Terrana 3, Tau Calcio Altopascio 0, Progresso 0, Serravezza Pozzi Calcio 3, San Donato Tavarnelle 0, Folonica Cavorrano 2, Sasso Marconi 0, Prato 1, Siena 3, Aquila Montevarchi 0, Terranova Traiana 5, Flaminia Civitella Castellana 1, Rondinella Lucchese 0-0. La classifica: Follonica, Gavorrano e Prato 10 punti, Serravezza, Terranova Traiana, Siena, Scandicci, Lucchese, San Donato Tavarnelli e Flaminia Civita Castellana 7 punti, Tau Calcio 6, Mezzolara 5, Nova Ternana, Aquila, Montevarchi, Sasso Marconi 4, Progresso 3, Rondinella Marzocco 2 punti, Grassina e Giviborgo 1 punto. Campionato di eccellenza, girone B, seconda di andata. Sono 17 i gol messi a segno, 3 le vittorie esterne, quello dell'Antella sul campo della Rufina per 3-0, quella della Sestese a San Sepolcro nei confronti della Baldaccio Bruni 2-0 e quella della Castiglionese allo stadio Bertoni dell'Acqua Calda di Siena, dove ha battuto lo Sport Club Asta per 2-1. Gli altri risultati: Barberino Tavarnelle Coligiana 1-1, Figline Signa 0-0, Lastigiana Valentino Mazzola Siena 1-1, Poggibonsi San Giovannese 1-1, Sansovino batte Montespertoli 2-1 sul Ceccuzzi di Acquaviva. La classifica: San Giovannese, Antella, Sestese, Coligiana, Castiglionese 4 punti, 3 per la Bardaccio, il Montespertoli, lo Sport Club Asta, la Sansovino, 2 per l'Astregiana, Figline, Poggibonsi, 1 per Valentino Mazzola, Signa e Barberino Tavarnelle, Audax Rufina 0. In promozione girone C, seconda giornata del girone di andata, si sono segnati 14 gol, 3 le vittorie esterne, quella del Galluzzo 2-0 sul campo dell'Incisa, quella del Casentino Academy 1-0 a Pontassieve e il Montagnano che passa al Ferruccio Valcareggi di Settignano per 2-0. Gli altri risultati: Africo 1, Acquaviva 0, Alberoro 2, Centro Storico Le Boschi 0, Nuova Fogliano 4, Cubino 1, Pontassieve abbiamo detto 0, Casentino 1, Rescoregello Cortona Camoscia 0-0, Settignanese 0, Montagnano 2, Sinalunghese 1, Dicomano 0. Qui sono 4 le squadre a punteggio pieno: quella Africo, Montagnano, Alberoro, Sinalunghese con 6 punti, Rescoregello 4, Pontassieve, Nuova Fogliano e Audace Galluzzo insieme al Casentino, al centro storico Le Boschi che ne hanno 3, Cortona Camucia 2, Settignanese 1, Acquaviva, Alleanza Giovanile di Comano, Ideal Club Incisa e Cubino fermi al palo a 0 punti. Al debutto ieri il campionato di prima categoria girone E, 26 gol segnati, 5 le partite vinte in trasferta, quella del Bibiena 1-0 ad Ambra, del Viciomaggio 3-2 a Cavriglia, 1-0 dell'Atletico Levana Leona ad Impruneta e poi la vittoria dello Stia a Spogliano per 3-2 e quella della Castelnovese 4-1 a Tegoleto. Riepilogando: Ambra 0, Bibiena 1, Cavriglia 2, Viciomaggio 3, Chiantigiana 3, Capolona Quarata 0, Impruneta Tavernuzze 0, Atletico Levana Leona 1, Lucignano 6, Bettolle 0, Spogliano 2, Stia 3, Tegoleto 1, Castelnovese 4 e Torrita, Olmo Ponte, Santa Firmina Arezzo 0-0 è l'unico risultato ad occhiali. Al debutto anche il campionato di prima categoria girone F, sono esattamente 34 i gol segnati perché c'è un risultato impronunciabile: Ponte d'Arbia 9, San Miniato 1, gli altri: Alberese 3, Radicondoli 2, Argentario Torregnari 2-2, Campiglia 1, Atletico Piancastagnaio 3, Montalcino 2, Pianella 0, Olympic Sartiano 2, Badesse Monteriggioni 3, Pienza 1, Scarlino 2 e poi abbiamo detto Rosia 2, San Quirico 0 e questo risultato: Ponte d'Arbia 9, San Miniato 1, quindi 34 i gol, 3 le vittorie esterne, esattamente abbiamo detto l'Atletico Piancastagnaio che vince fuori casa, il Badesse Monteriggioni e quella dello Scarlino. Prima giornata anche per il campionato di seconda categoria girone I, l'anticipo di sabato: Pratovecchio 0, Marino Mercato Subiano 1, Forte Sarezzo 2, Arno Castiglione Laterina 1, Fratta Santa Caterina 1, Fraticciola 0, Guazzino 0, Arezzo Football Academy 2, Poppi 1, Calcio Pestello 0, Rassina 2, Fulgor Castelfranco 1, Baggio Pianisco 2, Buscine 0, Valdichiana Calcio, Pievaltoppo 1-1. Quindi 15 gol segnati e 2 le vittorie esterne, quella del Marino Mercato Subiano di sabato e l'altra dell'Arezzo Football Academy sul campo del Guazzino. Seconda categoria girone L, 16 gol messi a segno, 2 le vittorie in trasferta, quella del Montichiello sul campo del Luigi Meroni e il Monteroni che vince a Quercia Grossa per 5-0. Gli altri risultati in dettaglio: Atletico Piazze 2, Petroglio 0, Chiusi, Fonte Belverde 1-1, Luigi Meroni 0, Montichiello 1, Montepulciano Stazione Bonconvento 0-0, Quercia Grossa 0, Monteroni 5, Unione Poliziana 1, Volontà Strequanda 0, Virtus Asciano Serra 1-1, Virtus Chianciano Terme Cetona 2-1. Concludiamo la serie dei risultati con la terza categoria girone unico Arezzo. Sapete che a questo campionato partecipano ben 18 squadre. Se non vado errato, i gol segnati sono stati 31 e 5 le vittorie esterne. Un anticipo quello di sabato: San Leolino Atletico Valdambra hanno vinto gli ospiti per 2-1. Colonna Indicatore 0, San Giustinese 2, Faillese 0, Badia Roti 2, Pietraia 4, Badia Agnano 2, San Marco La Sella 3, Montecchio 2, Tregossano 1, Montechiese 3, Virtus Arezzo 0, Piandiscò 3, Lorese Calcio e Terontola 1-1, Terontola e Monsigliolo 2-2. Vittoria esterna quindi per l'Atletico Valdambra, San Giustinese, Badia Agnano, poi ancora la Monterchiese, il Piandiscò. Credo che questo sia il giusto riepilogo e la giusta informazione per quella che è stata la giornata calcistica di ieri, soprattutto per i risultati, poi i commenti, interviste li ascolteremo durante la settimana. Ed è tutto anche per la pagina sportiva. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
3: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
7: Previsioni meteorologiche. 21 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato nel corso della giornata, con minime fresche e massime piuttosto calde per il periodo intorno ai 30 gradi, venti deboli variabili. Affidabilità alta.
8: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
9: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: La domenica un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
2: The comet Eurydice.
3: The comet Eurydice.
2: Eurydice.
4: Earth is on a collision course that the comets take.
5: Irreversible collision course.
6: Astral debris. Solar radiation.
7: Amounts to a 10,000 mile.
8: 10,000 mile wide electrical storm.
9: Electrical disturbances are already being reported.
10: Electrical disturbances will be catastrophic.
11: Catastrophic.
12: Citizens are advised to take the following steps.
13: Don't get out of the car.
12: Stay alert to news media.
13: Don't get out of the car. Don't! Hurry up! Wait! Hurry up!

Abbiate una piena conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché possiate comportarvi in maniera degna del Signore, per piacergli in tutto, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio.

Raccogli nell'unità coloro che si gloriano del nome cristiano, perché il mondo creda in colui che tu hai inviato, Gesù Cristo nostro Signore.

Benedici i nostri familiari, amici e conoscenti. Diffondi fra di essi il profumo della carità di Cristo.

0: Ti magnifichi, o Signore, il nostro servizio di lode. Tu che per la nostra salvezza hai volto lo sguardo all'umiltà della Vergine Maria, degnati di innalzarci alla pienezza della tua redenzione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Pasqui,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Benvenute e benvenuti a In Prima Fila, il programma radiofonico a cura di Niccolò Donati in cui vi parlo delle ultime uscite al cinema. Riprendiamo oggi con una puntata un po' particolare, in cui nella prima parte ci concentriamo sulle ultime novità in sala, mentre nella seconda vi parlo in modo più approfondito di alcuni dei film che ho avuto modo di vedere al Festival di Venezia in questi giorni.

0: The Echo Chamber si svolge tutta all'interno di un appartamento. È quello di Leo e Dan, una coppia formata da un produttore musicale tossicodipendente e da una fisioterapista.
1: Ti va un bicchiere di vino?
2: Ho dei pazienti che mi aspettano.
1: Ma anch'io sono un paziente.
0: I due vivono una relazione difficile, fatta di momenti e di alti e di bassi, in cui non riescono a lasciarsi completamente, ma neanche a stare insieme in modo sereno. A complicare ulteriormente le cose interviene Ava, che con la sua voce fa riemergere dal passato elementi che non possono più rimanere nascosti. L'ultimo film di Andrea Pallauro con Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon, tratto da una sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, è una riflessione sull'amore e sulla fragilità umana, sul dolore e sul valore della riflessione e della memoria.
3: L'assenza di amore, l'assenza di significato.
1: La mia autodistruzione è esattamente ciò che voglio.
3: Sappiamo cosa fare di quel dolore. Lo sappiamo usare. Quindi non sfuggirgli, ok?

0: Di certo conoscerete la famiglia Owens. Quella del Massachusetts.
1: Ciao!
0: Di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai!
3: E di una morte orripilante. Beh, diciamo che su Tinder non lo scriverei. Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Sì, è vero.
4: In Amore Incantesimi 2, la famiglia Owens torna al cinema 25 anni dopo gli eventi del primo film e le sorelle interpretate da Sandra Bullock e Nicole Kidman dovranno affrontare una nuova minaccia che incombe sulla famiglia. Ma la novità principale di questo secondo capitolo è l'introduzione delle figlie di Sally, che portano a tre le generazioni di streghe costrette ad affrontare problemi magici e di cuore in un'avventura piena di divertimento e caos.
3: Vedrai che andrà tutto bene.
0: Sì, andrà tutto bene? Come quando abbiamo seppellito un cadavere sotto le rose? Così bene o ancora meglio? Ancora meglio?

Vi dico ora due parole su alcuni dei film che ho avuto modo di vedere all'83ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Il primo film di cui vi voglio parlare è Wild Horse 9 di Martin McDonagh, uno dei film più attesi di questa edizione e che per quanto mi riguarda non ha deluso le aspettative. La storia è quella di due agenti della CIA di stanza in Cile all'inizio degli anni 70, nel periodo in cui è stato appena eletto Allende, ma il governo americano si prepara a rovesciare questo nuovo governo per portare al potere Pinochet. In questo contesto i due agenti vengono mandati una settimana nell'isola di Pasqua, e questo diventa il momento per riflettere sul loro passato e sul significato delle loro azioni. Il film è molto bello perché riesce a raccontare quanto c'è di crepuscolare e di nostalgico nel momento in cui un uomo trae le conseguenze delle sue azioni e della sua esistenza ed è una persona che si porta dietro anche delle azioni in un certo senso scomode e ingombranti e inizia finalmente a capirne il senso e a familiarizzarci. Ed è bello perché lo fa anche con l'ironia tipica dello stile del regista, che qui raggiunge forse le sue vette più divertenti, unito anche a una storia estremamente coinvolgente che mescola vari generi, che cambia registro all'interno di una scena più e più volte e che risulta sempre scorrevole con anche un paio di colpi di scena interessanti. È un'opera pervasa da un certo pessimismo che però lascia anche spazio a un piccolo spiraglio di fiducia verso le nuove generazioni, con anche delle performance attoriali notevoli, tra tutte e soprattutto quella di John Malkovich. Insomma, un'opera da vedere assolutamente e di cui vi rimando l'appuntamento a novembre, quando uscirà nei nostri cinema. Passiamo ora a un documentario di Takashi Miike, un documentario giapponese di uno dei registi più sanguinolenti del Sollevante, forse anche in generale del cinema contemporaneo, che però cambia veste per dedicarsi a un documentario sul teatro giapponese, in particolare sul teatro Kabuki, che si chiama Shumei: The Living Legacy of Kabuki. Che cos'è allora questo teatro Kabuki? Beh, il teatro Kabuki non è altro quindi che un teatro tradizionale giapponese che presenta oggi delle forme estremamente codificate ed estremamente rituali. Una tra queste, forse anzi la più eclatante, è il fatto che i ruoli principali attoriali vengono passati di padre in figlio, di generazione in generazione. E Takashi Miike con questo suo documentario racconta proprio il passaggio di testimone del tredicesimo Danjuro, vale a dire il tredicesimo attore principale di teatro Kabuki. Tredicesimo nel senso che è la tredicesima generazione e la cerimonia che accompagna tutto questo, cioè appunto lo Shumei. E questo viene raccontato nella maniera più interessante possibile, perché il teatro Kabuki è tanto difficile da comprendere e da familiarizzarci, già anche per uno spettatore giapponese, e potete immaginare quanto lo sia per un occidentale, però allo stesso tempo è molto affascinante. E Miike non punta a fartelo capire e non punta neanche a spiegartelo, ma punta a farti innamorare verso qualcosa che non puoi effettivamente comprendere fino in fondo, facendo parlare soltanto la bellezza di queste immagini e di queste rappresentazioni, che finiscono immancabilmente per conquistare chi le sta guardando. L'ultimo film di cui vi parlo è un film di un altro regista giapponese, Shinya Tsukamoto, ed è Mr. Nelson Did You Kill People. È un film sul reduce del Vietnam raccontato da un regista giapponese. Appunto, questa è già di per sé una particolarità, ma c'è un motivo dietro, cioè che il film è una storia vera di Allen Nelson, un reduce della guerra in Vietnam, che è rimasto traumatizzato da quello che ha vissuto e da quello che ha fatto, al punto che dopo ha iniziato a svolgere una serie di conferenze in tutto il mondo per raccontare la sua esperienza a varie persone, appunto sia nelle scuole che anche appunto in luoghi pubblici, e raggiungendo le 1200 conferenze solamente in Giappone. E da qui la storia di come il regista Tsukamoto si sia imbattuto in questa vicenda e ne sia rimasto affascinato a tal punto da volerla raccontare in un suo film. Lo stile di Tsukamoto è sempre molto forte e diretto e crudo, e qui è messa al servizio di una storia che ne esalta le caratteristiche e che si presta molto bene ad essere raccontata secondo questa dimensione, e ne risulta appunto un'opera che per lo spettatore
veramente a volte anche difficile da digerire proprio per l'impatto emotivo che ha, con la particolarità di voler raccontare il Vietnam non dal punto di vista di chi ha subito le atrocità, ma di chi le ha perpetuate, e soprattutto di chi le ha perpetuate, e comprendiamo a un certo punto del film perché appunto era convinto di quello che stava facendo e non perché c'era la retorica del seguire gli ordini e le direttive. E quindi vediamo il dramma interiore di questa persona che rimette, ridefinisce tutto quello in cui ha creduto fino a un certo punto, elabora mentalmente questo processo e poi vive le conseguenze di tutto questo con la consapevolezza che non potrà mai superare definitivamente questi traumi. Insomma, questo è un film che non si dimentica facilmente e che probabilmente nella drammaticità dell'epoca contemporanea che stiamo vivendo riesce ad assumere ancora più valore. Grazie per l'attenzione, l'appuntamento è alla prossima puntata di In Prima Fila.

0: Radio presenta Dentro il film. In questo episodio, Mariangela Ungaro ed il totem sonoro.
1: Negli studi e nella monumentale opera della compositrice e ricercatrice Mariangela Ungaro, esposta nella collana di libri Cinema d'Ascolto edita da Pluriversum Edizioni, il totem sonoro universale è un concetto teorico cardine che ridefinisce il ruolo della musica e del suono nel cinema a livello antropologico, psicologico e interculturale. La studiosa definisce il totem sonoro universale come la struttura archetipica del suono in grado di superare le barriere linguistiche e culturali, parlando direttamente all'inconscio collettivo dell'intera umanità. Non è un oggetto fisico, ma un pilastro concettuale ed epistemiologico. I punti fondamentali per comprendere questo concetto sono tre. La musica come linguaggio universale oggettivo. Per la Ungaro, la musica nel cinema non è un semplice ornamento dell'immagine, né un elemento puramente soggettivo. Il totem sonoro rappresenta la prova che la musica funziona come una lingua universale, condivisa da tutti i popoli. Attraverso un'analisi di oltre 30 anni di cinema planetario, dalle origini ai giorni nostri, la studiosa dimostra che determinate strutture acustiche, intervalli musicali e combinazioni sonore evocano le stesse identiche risposte emotive e socio-psicologiche a prescindere dalla provenienza dello spettatore. Una verità sconcertante e anticipatoria. Nel cinema d'ascolto, il totem sonoro opera come una sorta di entità superiore o, come scrive l'autrice nelle sue analisi, quasi come un'esplicazione della volontà di Dio. Significa che l'elemento sonoro possiede una funzione rivelatrice, comunica una verità profonda che l'immagine o la parola scritta a volte nascondono, anticipa gli eventi. Lo spettatore sa già a livello viscerale che cosa accadrà o che cosa sta avvenendo sullo schermo unicamente in base a ciò che avverte l'orecchio. Uno strumento di pace e unione interculturale. L'obiettivo più profondo della teorizzazione del totem sonoro universale è di natura etica e filosofica. Dimostrando l'esistenza di questa matrice sonora comune a tutte le culture del mondo, la Ungaro utilizza il totem sonoro per portare prove certe che la pace non sia utopia. Poiché l'umanità reagisce allo stesso modo davanti alle medesime frequenze e strutture musicali, le diversità culturali tra i popoli si rivelano essere solo apparenti.

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

0: Nel nord dell'Inghilterra gli uomini scendono ogni giorno sottoterra. Il carbone è il lavoro, la miniera è la vita e per molti è anche il futuro. Billy Elliot ha 11 anni, vive con suo padre Jackie, suo fratello Tony e sua nonna. La madre non c'è più. Billy frequenta una palestra di box perché è quello che fanno i ragazzi. Il padre vuole che impari a combattere, vuole che diventi forte, ma Billy non è interessato a combattere. Un giorno nella stessa palestra comincia una lezione di danza classica. Billy guarda, all'inizio soltanto, poi prova, un passo, un altro. E qualcosa cambia. Perché Billy scopre una cosa che non sapeva di avere dentro. Quando balla non deve dimostrare niente a nessuno, deve soltanto muoversi. E per la prima volta davvero si sente libero.
1: Fanculo! Hai messo i miei dischi, no? Testa di cavolo!
2: Io non ho messo niente! Noi!
1: Deficiente!
2: Se papà sa quello che fumi, diventa una bestia!
1: Vaffanculo, eh! Sei pronto, papà? Andiamo, dai! Papà! Cammina, dai, che facciamo tardi! Vedrai, ci saranno proprio tutti a fare i picchetti stamattina! Oh! Tu metti a posto la camera! Papà!
3: Il carbone è quasi finito!
1: Non fa niente! Riprenderemo a scavare entro un mese.
3: Non farti illusioni.
1: Non ti aspetto mica, eh?
3: Tony. Tony!
1: Ci vediamo al picchettaggio, papà.
3: Piantala, Billy.
2: Mamma mi lasciava.
3: I tuoi 50 pence sono sul frigo.

0: sicuro che non vieni con me?
1: Neanche morto, non c'è cosa più stupida.
0: No, non è vero.
1: Mi fa schifo, ammazzarsi di botte. Perché ci vai? Non lo capisco proprio.
0: Sono bravo.
1: Se fai schifo, e quei guantoni sembrano del secolo scorso.
0: Erano di mio padre.
1: Appunto.
2: Bene, ragazzi! Statemi a sentire! Buoni! Fermi! Basta! Considerato il fatto che al piano di sotto hanno messo una mensa gratuita per i minatori in sciopero, ho permesso alla signora Wilkinson di usare la parte in fondo della palestra per le sue lezioni di pallo. Quindi non cercate di rimorchiare, chiaro per tutti? Elliot, sei in ritardo. Vatti a cambiare e torna qui. Bene, ragazzi, mettetecela tutta! Primo round! Non startene lì impolato, Elliot! Oh no, ricominci? È un combattimento corpo a corpo, non un tentazzante! Dov'è? Accidenti, vai! Colpissilo! Chris ti prende per il culo, vagli sotto e tagliene uno come si deve! Si agita come una femminuccia!
3: Willy! Colpiscilo!
2: Cristo di un Dio, Billy Elliot! Sei una vergogna per quei guantoni, per tuo padre e per le tradizioni di questa palestra di pugilato. Mi devi 50 pezzi. Oh, pianista! E piantala un po'!

0: La sua insegnante di ballo è Mrs. Wilkinson. È lei a capire immediatamente che Billy ha qualcosa, non ha solo talento. È istinto. Billy impara velocemente, molto velocemente. Ma c'è un problema. Billy è un ragazzo. E nella sua famiglia, nella sua comunità, un ragazzo dovrebbe fare box, non la danza. Billy comincia quindi a nascondere quello che fa. Dice bugie, nasconde le lezioni e soprattutto nasconde il suo desiderio, perché Billy sa che suo padre non capirebbe. In quel mondo la danza viene associata a qualcosa di femminile e Billy ha paura, non tanto di essere incapace, ha paura di essere diverso. Ma Mrs. Wilkinson insiste. Gli dice che potrebbe fare un'audizione alla Royal Ballet School di Londra. Per Billy sembra una cosa impossibile. Londra è lontanissima. La Royal Ballet School è un altro mondo, eppure, per la prima volta, qualcuno gli sta dicendo che il suo futuro potrebbe essere molto più grande di quello che gli altri hanno deciso per lui.
1: Banda, grazie signor Braithwaite, e belle braccia.

guardatevi, guardate avanti. Metteteci l'anima, forza.

0: Guardo e 5, 6 e 7, stop, se Dio vuole. Grazie, signor Braithwaite, ragazzi, tutti al centro, prego.
1: Miss, le chiavi?
0: Adesso non posso. Bene, signor Braithwaite, il sole spunterà domani. Ma quando mai? Preparo e... avanti e su. Por de bra avanti e su.
1: Perché non provi anche tu?
0: Avanti e su. Por de bra avanti e su. E tengo. E tre e quattro e debbi gamba tesa. Sette e otto e uno e due e tre e quattro e cinque, via queste, sette e otto. Quanto hai di piede?
1: Miss, che ci faccio con le chiavi?
0: Al centro. Coraggio, ti sfido.

e tengo ancora e ancora. Oh, guarda, guarda. Gira il tallone. Giù l'anca. Che bella gamba dritta. Bella linea. Gamba in fuori. Bene, lezione finita, a casa. Debbie, prendi 50 pence.

Intanto il paese è attraversato da uno sciopero, da un feroce sciopero. I minatori protestano. Tra loro ci sono Jackie e Tony. La famiglia vive una situazione difficile, il denaro manca, la tensione cresce e Billy continua a ballare. Quando suo padre scopre che frequenta le lezioni di danza, la reazione è immediata. Non riesce ad accettarlo, per lui è incomprensibile. Billy dovrebbe fare box. Dovrebbe diventare un uomo. Dovrebbe seguire la strada della famiglia, ma non quella di una ballerina. Ma Billy non riesce a spiegare ciò che sente, perché come si può spiegare una passione? Come si può spiegare quel momento in cui il corpo sembra conoscere una direzione prima ancora della testa? Billy, balla Billy. E mentre balla, tutta la rabbia che ha dentro trova finalmente una forma. La paura, la solitudine, la rabbia per la morte della madre, la rabbia per il padre, la rabbia per una vita che sembra già scritta. Tutto diventa quindi movimento.

0: settimana.
1: Sì, ma tu non dirlo, eh.
0: Perché ti servono lezioni?
1: Tu che ne dici?
0: Per migliorare, scemo.
1: E te lo metti in tutù?
0: Ma vaffanculo.
1: Quello se lo mettono le ragazze.
0: Io sto in pantaloncino.
2: Dovresti chiederlo.
1: Per fare?
2: Per ballarti.
1: Sembrerei un coglione.
2: Saresti fichissimo.
1: Andiamo.

0: inutile che lo guardi tanto. Non lo puoi portare via con il tuo tipo di tessera.
1: Prendetemi!

0: Elliot, al centro. Ora voglio che osserviate attentamente, ragazze. Primo arabesco. Giù le spalle. Guarda avanti, oltre la punta delle dita. Bene. Acceleri, signor Braithwaite, acceleri. Avanti, girare. Fissate un punto. Guardatevi nello specchio.
1: Succede?
2: No, niente.
0: Preparo uno e due. Sentite il peso. Bene sulle gambe. E piruette giù.
2: No.
0: Alzati. Trovati un pezzo di quel cavolo di muro e focalizzati su quel punto. Poi gira la testa e ritorna su quel punto. Prepara! Uno e due e...
2: Fanculo.
0: Hai trovato il punto? Prepara! Prepara!
2: Prepara!
0: Vai! Vai! Vai! Vai! Vai, Billy! Cosa ti avevo detto delle braccia? Avanti, tornate alla sbarra.

La famiglia Elliot non è cattiva, è semplicemente una famiglia che non ha mai imparato a parlare dei sentimenti. Jackie ama i suoi figli, Tony ama suo padre, Billy ama entrambi, ma nessuno riesce a dirlo. E così si combatte, si urla, si sbatte una porta, si continua a vivere. Billy ha anche un amico, Michael. Michael è diverso dagli altri, non ha paura di mostrarsi per quello che è. Billy invece ha ancora paura. E il film racconta anche questo, la paura di essere giudicati, la paura di non appartenere a qualcuno, a qualcosa, la paura che gli altri possano decidere chi dobbiamo essere. Ma Billy continua, perché quando balla tutto il resto scompare. Non c'è più la miniera, non c'è più lo sciopero, neanche suo padre. Sparisce anche la paura. C'è soltanto lui, Billy, la danza e la musica.

importanti sono le curiosità del film. Il film appunto è parzialmente ispirato alla storia del ballerino Philip Marsden, un ballerino molto famoso della Royal Ballet, che lo sceneggiatore Lee Hall ha incontrato personalmente durante le riprese. Jamie Bell ha sbaragliato la concorrenza di 2000 coetanei per il ruolo del protagonista. Bell sin da bambino ha preso lezioni di danza perché la madre, la zia e la nonna erano ballerine, ma ha tenuto segreta la sua passione a scuola per non essere bullizzato. Prima di debuttare come attore, proprio in questo film ha frequentato anche la Royal Ballet School di Londra. Il titolo del film era Dancer inizialmente, ma prima di essere proiettato a Cannes il regista si accorse che in concorso c'era già Dancer in the Dark di Lars von Trier, vincitore poi della Palma d'Oro, e così all'ultimo ha deciso di cambiare il titolo in Billy Elliot. Julie Walters ha confessato che proprio nel periodo delle riprese stava entrando in menopausa e per questo spesso doveva fermarsi durante alcune scene di danza perché si sentiva estremamente accaldata e non riusciva ad andare avanti. La Walters fu nominata all'Oscar per la parte di Miss Wilkinson. Dopo aver visto il film, Elton John chiese al regista di realizzarne un musical teatrale insieme. Debuttò a Londra nel 2005 per poi arrivare negli anni fino a Broadway e diventare uno dei musical più famosi e redditizi di sempre. La messa in scena dello spettatore intravede nella scena finale non è una qualsiasi rappresentazione del Lago dei Cigni, bensì è la coreografia di Matthew Bourne, messa in scena per la prima volta a Londra nel 1995. In quella famosa versione l'intero corpo di ballo femminile fu sostituito da ballerini, introducendo deliberatamente il tema dell'omosessualità maschile. Con un budget di appena 5 milioni, il film arrivò a incassarne la bellezza di 109 in tutto il mondo. L'ambientazione del film è quella dello sciopero dei minatori inglesi del 1984 a causa della chiusura delle miniere, perseguita da provvedimenti presi dal primo ministro Margaret Thatcher. Il regista Stephen Daldry ha affermato di aver preso spunto per lo stile della pellicola dal film E le stelle stanno a guardare di Carol Reed del 1940. Jamie Bell è l'unico fra i protagonisti ad essere nato e cresciuto proprio nella zona in cui è stato ambientato il film. Come Billy non ha conosciuto la madre, Jamie è cresciuto senza aver mai conosciuto anche il padre. La pellicola ha vinto 3 BAFTA ed è stata candidata a 2 Golden Globe e 3 Oscar.

arriva finalmente il momento dell'audizione, ma Billy ha bisogno di soldi e la sua famiglia non può permetterseli. Jackie si trova davanti a una scelta: continuare a considerare la danza come un errore oppure aiutare suo figlio. E per farlo dovrebbe tradire tutto quello in cui ha sempre creduto. Poi Jackie vede Billy ballare. Non vede più un ragazzino che dovrebbe fare la box. Vede suo figlio, vede quanto è felice e finalmente comprende. Non deve scegliere il futuro di Billy, deve solo permettergli di sceglierselo. Così Jackie torna al lavoro, è disposta a fare ciò che non avrebbe mai immaginato per pagare il viaggio di suo figlio. È uno dei momenti più importanti del film, perché Jackie non cambia idea sulla vita, cambia idea sul suo figlio. E forse è una delle forme più difficili dell'amore.

Billy Elliot è un film del 2000 scritto da Lee Hall e diretto da Stephen Daldry. Ritenuto dalla critica uno dei migliori film inglesi, ne è stato fatto un musical molto applaudito con le musiche di Elton John. La colonna sonora di Stephen Warwick include numerosi brani famosi di genere rock e punk, tra cui Burning Up di Eagle Eye Cherry, London Calling dei Clash e alcuni brani di T-Rex, tra cui I Love to Boogie. Splendido il brano puntillistico per pianoforte che colora timidamente, ma in modo estremamente efficace, la scena in cui il piccolo Billy racconta, alla fine della sua esibizione, che cosa prova quando danza. Il brano dipinge le parole, ne segue le inflessioni, non dà alcun fastidio, anzi, rende più poetiche e sentite le parole del giovane protagonista del film. È avvolgente e pieno il brano orchestrale che accompagna la scena in cui il padre di Billy trova il figlio in palestra che balla insieme al suo amico Michael, che indossa un tutù di tulle candido. Billy allora balla con più energia davanti a suo padre. L'uomo, pur rendendosi conto della bravura del figlio, abbandona la sala ed esce. La musica si ferma con l'ultimo accordo orchestrale trionfale del brano In sul grido «Papà!» di Billy. La musica del Lago dei Cigni di Tchaikovsky, la parte febbricitante della morte del cigno che tutti conoscono, accompagna le scene del finale. È eccellente per connotare gli stati d'animo di tutti i personaggi in scena. Billy deve entrare sul palco a breve e si scalda dietro le quinte fino al salto finale, musica riverberata e sospesa elettronicamente, davanti agli occhi del padre, di suo fratello e del vecchio amico Michael, che ha finalmente trovato se stesso. Mariangela Ungaro, Cinema d'Ascolto.

0: arriva al Royal Ballet School. È lontano da casa, lontano dalla miniera, dalla sua famiglia, lontano da tutto ciò che conosce. Davanti a lui sono ragazzi preparati, tecnici, precisi. Billy invece ha qualcosa di diverso, ha dentro la sua storia, la sua rabbia, la sua voglia di scappare, la sua paura. Gli chiedono cosa prova quando balla. Billy cerca le parole ma non le trova. Allora risponde con quello che sa fare: ballare. E il suo corpo accelera, salta, corre, si ferma, riparte. E sembra quasi che Billy non stia più ballando davanti alla commissione. Sta ballando contro tutto ciò che lo ha trattenuto. Contro la miniera, contro la povertà, contro i pregiudizi, contro la paura, ma forse anche contro il destino che qualcun altro aveva scelto per lui.
1: I just got an invitation through the mails. Your presence requested this evening. It's formal, top hat, white tie and tails. Nothing now could take the wind out of my sails. Because I'm invited to step out this evening with top hat, white tie and tails. Oh, I'm putting on my top hat, tying up my white tie, brushing off my tails.
2: 1984, l'anno orwelliano. Un paesino nel nord dell'Inghilterra sommerso dai debiti, dalla polizia intenuta da sommossa e dalla disperazione dello sciopero dei minatori. È qui che Stephen Daldry decide di far ballare un ragazzino di 11 anni sulle note dei T-Rex. Sulla carta, Billy Elliot poteva essere l'ennesima storiella consolatoria sul talento incompreso che insegue un sogno contro tutti. E invece, a 25 anni di distanza, questa pellicola continua a piacere, continua a essere seguita. Perché funziona ancora così bene? Prima di tutto per l'energia fisica. Guardare Jamie Bell che devasta le pareti di mattoni rossi della cittadina a colpi di tip-tap, spinto dalla rabbia e dal ritmo di Town Called Malice dei Jam, è una delle cose più viscerali, più intense del cinema britannico di quel periodo. Non c'è una grazia leziosa nel suo ballo, c'è frustrazione, c'è la rabbia di un corpo che non sa come esprimersi se non spaccando l'aria. Daldry e lo sceneggiatore Lee Hall girano sequenze di danza come se fossero combattimenti di box, togliendo qualsiasi patina da saggio di fine anno. A tenere in piedi questa tensione ci pensa poi un cast straordinario. Impossibile non citare Julie Walters nei panni di Mrs. Wilkinson. Dimenticatevi la figura rassicurante della solita maestra di ballo. La sua è una donna ruvida, disillusa, che fuma a catena e che insegna nel doposcuola per sfuggire alla grigia banalità di un matrimonio fallito. Tra lei e Billy non c'è sentimentalismo, c'è una complicità quasi da esercito, quasi da caserma, dove l'arte diventa un patto di sopravvivenza reciproca. E accanto a lei c'è Gary Lewis nei panni di un padre asciutto e doloroso, la cui transizione dalla rigidità patriarcale alla scelta disperata di spezzare lo sciopero, quindi diventando un crumiro pur di pagargli l'audizione a Londra, rappresenta il vero motore drammatico della storia. A fare da collante poi c'è una straordinaria colonna sonora che agisce come un vero controcanto narrativo. Dal glam dei T-Rex al punk dei Clash, la musica non è un semplice fondale d'epoca, ma la voce stessa della classe operaia in rivolta. Il cortocircuito visivo e sonoro fra le chitarre distorte e la disciplina del balletto classico crea un'energia che travolge lo spettatore. Ma se andiamo a leggere la critica che negli anni è uscita su questo film, emerge un nodo ideologico che non si può ignorare. Billy Elliot infatti vive una profonda contraddizione. Da una parte c'è la ferocia del governo Thatcher che smantella la comunità dei minatori, dall'altra la salvezza che propone però è puramente individuale. Billy ce la fa perché scappa. L'arte non salva la collettività, che infatti viene sconfitta e torna nel pozzo a capochino. Salva solamente il singolo talento che riesce a salire su un autobus diretto a Londra. È il grande paradosso dei feel good movie come questo, che però è calato nel realismo sociale britannico. Ti lascia con le lacrime agli occhi per il trionfo del protagonista, ma sotto sotto c'è l'amarezza di un intero mondo cancellato dalla storia. Molti critici hanno accusato la pellicola di aver edulcorato la pillola, trasformando una tragedia sociale in una favola rassicurante. Ed è in effetti un'obiezione legittima. Ma è proprio questa spaccatura a salvare Billy Elliot dalla banalità. Il film non nasconde del tutto il prezzo di quella vittoria. Il salto finale di Billy, ormai adulto, sul palco del Lago dei Cigni è un momento emblematico, certo, ma la sequenza subito precedente ci ha appena ricordato il padre e il fratello che scendono di nuovo nell'oscurità della miniera, ormai destinata alla chiusura. Alla fine, Billy Elliot non è un film sulla danza, ma sul corpo come strumento di resistenza. Se riuscite a rivederlo, non fermatevi quindi alle scarpette, guardate anche le mani sporche di carbone di chi resta a terra.

C'è un telefono che squilla, poi silenzio. La risposta arriva: Billy è stato ammesso. La Royal Ballet School lo vuole. Per suo padre è una notizia enorme, ma anche dolorosa, perché significa lasciare andare suo figlio. Billy partirà, andrà a Londra, studierà, crescerà. E quella famiglia che per tutta la vita ha vissuto insieme dovrà imparare a vivere con una distanza. Billy sale sul treno, non è più il bambino che abbiamo visto all'inizio, ma ha ancora paura. Ma adesso sa qualcosa. Sa che essere diversi non significa essere sbagliati. E qualche volta, per trovare il proprio posto nel mondo, bisogna avere il coraggio di uscire. Proprio uscire da quello in cui siamo nati.

Ambiente anni 80. Eppure, ancora si soffre nelle miniere. Ancora si sciopera. Ancora si rivendicano diritti. Ancora si ha desiderio di un po' di libertà. E qualcuno sogna oltre. Sogna di volare come in un ballo, una danza. Sogna di essere qualcosa di diverso da quello che ci si aspetta. Sogna di diventare un ballerino, un danzatore. La percezione, la curiosità del ballo che attrae chi ti è accanto, che viene rapito. Si equivoca forse che si tratta di amore, di un amore omosessuale, e forse il medesimo desiderio di trovarsi in un altro luogo, di volare appunto, di volare con le gambe, di volare con la mente. È questo che il padre, Jack, vuole a tutti i costi, alla fine, per il proprio figlio. E il sacrificio è grande, ma è quello che Elliot deve ottenere e che otterrà. Non è un ballerino come tutti gli altri, non avrà la tecnica di tutti gli altri, il timore di non farcela, eppure la sua originalità, il suo desiderio di riscatto è proprio davanti a sé. Perché è come ti muovi, quello che esprimi, che è importante, non è la tecnica, è il suo movimento, il suo sentirsi. All'inizio sono un po' rigido, ma dopo che ho iniziato mi dimentico qualunque cosa ed è come se sparissi, come se dentro avessi un fuoco, come se volassi, sono un uccello, è come se scomparissi, mi dimentico di tutto e volo, sono elettricità. Solo perché mi piace la danza non vuol dire che sono un finocchio, perché in realtà la percezione di quel movimento, di quell'armonia rappresenta qualcosa di gentile, qualcosa che è lontano dal mondo triste, grigio, delle miniere. Quello rappresenta essere uomo, o forse è la libertà che fa l'uomo, e l'uomo persegue la libertà. Poco importa se sia etero o omosessuale, poco importa essere uomo o donna. Sono forse queste le parole da cui parte, dalla sceneggiatura, Melville Burgess, nel suo romanzo che traspone il film in uno scritto. Parte proprio dall'analisi di quello che è lo stato d'animo dei personaggi. Il film ci offre parole e azioni, il libro, l'interiorità dei personaggi e i maggiori dettagli sulla storia. Nel libro si esplorano tutti questi aspetti della vita, non visibili, stranamente, attraverso le immagini di un film che dovrebbe invece contenere tutto. Melville Burgess spiega di aver scelto di sondare soprattutto il mondo maschile in tutti i suoi aspetti, perché in Billy Elliot si parla di uomini e ragazzi, dell'essere maschi in una società tradizionale maschilista, dominata dal lavoro in un momento in cui il lavoro sta cambiando. Così, nel libro troviamo i vissuti del capofamiglia, Jackie, mentre scende a patti con la cura dei figli senza l'aiuto di una moglie ormai scomparsa. Troviamo Tony, con tutta la sua rabbia, combattere per il futuro. Michael, venire a patti con la sua sensibilità. E Billy, perseguire i suoi sogni nonostante i contrasti con le tradizioni con cui era cresciuto, senza voler essere nessuno, senza voler appartenere a nessuna categoria. Il libro ha voluto esplorare, ed è interessante leggerlo proprio dopo il film, i ruoli maschili, scegliendo anche di lasciare fuori proprio la voce di Mrs. Wilkinson, l'insegnante di danza. Questo film e il suo libro che segue sono il percorso delle nuove generazioni, di una nuova storia già pronta per essere raccontata.

0: sei?
1: Billy Elliot di Everton.
0: Come hai detto, scusa?
1: Billy Elliot.
0: Ah, sì, certo. Beh, vai pure alla sbarra, Billy.
2: Mano sinistra alla sbarra. Piedi in prima. Braccio in seconda. Demi plié. E tengo.

0: Bene, sono venuto solo a perdere tempo. Non te la prendere, è solo una stupida audizione. Non ti arrabbiare.
1: Ma vaffanculo!
0: Ti rifai l'anno prossimo.
1: Senti! Vaffanculo, ho detto! Brutta checca!
2: Si può sapere che succede qui?
3: Allora, com'è andata? Accidenti!
4: Signor Elliot, temo che il rispetto reciproco e l'autodisciplina siano prerequisiti indispensabili per ogni allievo di questa scuola. Manifestazioni di violenza simili non possono essere tollerate in nessun caso, mi sono spiegato? Lei capisce che dovremo tenerne conto molto seriamente e che non potrà non influenzare la nostra decisione finale. Detto questo, passiamo a qualche domanda. Bene, potresti dirci come mai hai deciso di accostarti alla danza?
5: Beh, ci sarà stato un particolare aspetto della danza che ha colpito la tua immaginazione.
3: Lui danza regolarmente, tutte le sere dopo la scuola.
4: Sì, abbiamo una lettera dai toni entusiastici della signora Wilkinson, la quale ci ha anche detto a voce della vostra situazione economica.

0: Sì, certo.
1: Volete farci qualche domanda?
0: No, nessuna, no.
2: Bene, in questo caso vi faremo sapere a tempo debito.
3: Un'ultima domanda. Posso chiederti, Billy, che genere di sensazioni hai quando danzi?
4: Non lo so. Una bella sensazione. Sto lì tutto rigido. Ma dopo che ho iniziato, allora dimentico qualunque cosa. E è come se sparissi. Come se sparissi. Cioè sento che tutto il corpo cambia. Ed è come se dentro avessi un fuoco. Come se volassi. Sono un uccello. Sono elettricità. Sì. Sono elettricità.
2: Vi auguro un buon viaggio. Signor Elliot, in bocca al lupo per lo shopping.

Un teatro al buio. Il pubblico silenzio improvviso. Anni dopo, Billy è diventato un ballerino. Sul palcoscenico sta per interpretare il ruolo del cigno. Tra il pubblico c'è suo padre e quando Billy entra in scena, Jackie lo guarda. Non vede più il bambino che voleva fare box, vede l'uomo che suo figlio è diventato. E Billy salta e sembra restare sospeso. Per un istante non esiste più la miniera, non esiste il passato, non esistono le aspettative. C'è soltanto quel ragazzo che un giorno aveva ascoltato una musica e aveva deciso di seguirla. Billy Elliot è una storia sul talento, ma soprattutto è una storia sulla libertà. Sulla libertà di essere quello che siamo e sulla difficoltà per chi ama e per chi ci ama di lasciarsi andare, perché quante volte amare qualcuno significa proteggerlo, ma altre volte significa smettere di proteggerlo dal mondo e lasciarlo volare. Billy Elliot ci ricorda che non sempre possiamo scegliere da dove partire, ma possiamo provare a scegliere dove andare. I film non hanno scadenza, aspettano qualcuno disposto a guardarli e soprattutto ad ascoltarli. Questo è Film alla Radio. Se questa storia ti è rimasta dentro, condividila, falla arrivare a qualcun altro. E se vuoi aiutare Film alla Radio, continua a raccontare queste storie. Puoi sostenerci, perché ogni voce ascoltata tiene accesa un'altra storia. Io sono Marco Pieroni e tutta la mia squadra di Film alla Radio vi ricorda che un film, prima di tutto, si ascolta.

0: Un caro saluto da Lucia Pareti.
1: Un caro saluto da Mariangela Ungaro e Cinema d'Ascolto.
2: Un saluto da Fernanda Cherubini.
3: Un saluto da Senza Rumore.
4: Un saluto da Giulio Tiezzi.
5: Un saluto da Fabiola Berretta.
6: Un saluto da Alessandro Ferri.
7: Un saluto da Niccolò Donati.
8: Billy, c'è la tua famiglia.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Non andare via. Radio Incontri in Blu Cortona 88.4 92.8 La musica alla radio.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: amore avevo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
2: La voce della tua comunità.
1: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.
3: Let's go, girls.

0: l'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.